Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Sabato 23 e domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio, utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Induno Olona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato, giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciachini 9 a Induno Olona in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini. Un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo

Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 27 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate in provincia di Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: La salute dei bambini americani è in crisi.
2: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
3: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
2: Lui ha accettato di fare lo studio.
3: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
2: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
3: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
4: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
2: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
4: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
2: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
5: È un buono studio.
2: C'è un modo in cui si potrebbe

0: per fare meglio lo studio?
1: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
1: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
4: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
6: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via del Serafico 1.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Sabato 23, domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio, utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Indunolona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato e giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciacchini 9 a Indunolona, in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini, un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 27 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate, in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio, presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate, in provincia di Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
8: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
9: Conoscere per sapere.
10: Impongono sacrifici.

0: PC Green e poi investono nei data center. Massimo Mazzucco, canale Border Knights.
1: Il concetto della crisi energetica è appunto, era lì che era rimasto sepolto sotto le ceneri con la fine dell'avventura Green, e adesso qualcuno la sta tirando fuori. Io dico una cosa, e la dico dovremmo tenerla sempre presente tutti: stanno investendo miliardi reali di dollari per fare, non so negli altri paesi, ma in Italia, almeno 4-5 data center in varie città del nord, e questi data center porteranno via, a parte l'inquinamento, perché l'acqua per raffreddare non è soltanto acqua, nell'acqua per raffreddare il computer ci vanno dentro dei componenti chimici, eccetera, porteranno via una quantità di energia enorme rispetto agli usi che facciamo noi, per far andare l'intelligenza artificiale. Allora, scusate se torno a parlare alla Mazzucco, prima di venire a romperci i coglioni a noi che dobbiamo andare in bagno alla sera con la candela in mano per risparmiare la lampadina, spiegatemi perché sia così importante avere questi data center per dare tutta questa importanza e spazio all'intelligenza artificiale. Perché questi data center addirittura sono arrivati a pensare, e credo che lo stiano già facendo in California, hanno creato dei mini reattori atomici, li chiamano reattori da giardino, anche se non è che non te lo metti in giardino ovviamente, per poter produrre abbastanza energia per far andare i data center. Cioè l'uso di energia elettrica che questi mostri avranno bisogno è qualcosa di impensabile, altro che risparmiare 4 lampioni di qui o fare un lavaggio di meno con la lavatrice o appunto andare in bagno con la candela la sera per risparmiare la lampadina. Quindi prima di venire a romperci le scatole a noi con la crisi energetica, spieghino al mondo perché bisogna mandare tutta questa energia in più nei data center. Questo secondo me sarà una delle grandi battaglie. Spero tanto che le varie città, i vari paesi nei quali prevedono di impiantarli in qualche modo protestino, un po' come fanno molti per le 5G, che le giunte comunali si rifiutano. Tra l'altro ho una bella notizia che vi voglio dare un po' più avanti, perché adesso non posso, perché ci sono delle elezioni dei sindaci tra un po', per cui i sindaci non possono essere intervistati, bisogna aspettare insomma queste elezioni. Ma dopo vi racconterò una storia molto interessante di un consiglio comunale, di come ha fatto legalmente a dire di no all'installazione di antenne 5G. Quindi si può fare e si può combattere, e sono battaglie che vanno combattute. Questa del data center è un'altra che va assolutamente combattuta, quindi allarme e sveglia in quei paesi dove cercheranno di piazzarli, perché se noi glielo impediamo sicuramente facciamo un grosso passo avanti.
0: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, come abbiamo visto, in Gran Bretagna si usa legare delle vecchie scarpe all'auto degli sposi per augurargli un viaggio matrimoniale lungo e felice. Ma da noi ci sono tante altre superstizioni e usanze legate alle nozze. Per esempio, regalare un ferro di cavallo come portafortuna, oppure mettere nella scarpa della sposa una monetina d'argento da 6 penny per augurare ricchezza e felicità nella nuova vita matrimoniale. Poi si dice che se trovi un ragno sull'abito della sposa, le porterà fortuna per il futuro. Oppure se un gatto dovesse starnutire vicino, allora anche questo sarebbe bene augurante. Come pure invitare alla cerimonia uno spazzacamino vestito in abiti vittoriani con tanto di spazzolone, proprio come quelli che ballano sui tetti di Londra nel film Mary Poppins. Lui deve stringere la mano allo sposo e baciare la sposa per portargli buona fortuna, prosperità e felicità. Ma come mai? Beh, risale a oltre 200 anni fa, quando regnava Re Giorgio III. La leggenda vuole che i cavalli del monarca fossero imbizzariti e uno spazzacamino si fece avanti per fermare le povere bestie, salvando così la vita del re, che rischiava di finire calpestato. Per ringraziarlo, Sua Maestà pubblicò un decreto che dichiarava che tutti gli spazzacamini portassero fortuna, e per questo ancora oggi sono graditi ospiti alle nozze. E pensate che presenziano pure ai matrimoni reali in onore del decreto di King George III. Un'altra superstizione dice che gli sposi non si devono assolutamente vedere il giorno delle nozze fino a quando non arrivino all'altare. Porterebbe una iella pazzesca. Questo ha origine nei tempi quando i matrimoni furono combinati e la coppia non si conosceva affatto prima della cerimonia. Si temeva che, se si vedessero prima, uno dei due sarebbe potuto scappare a gambe levate. Anche per questo la sposa porta il velo, svelando il viso solo quando è troppo tardi per lo sposo. Della serie o la va o la spacca. Bene, ci sentiremo per un'altra puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà

0: di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
1: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
2: Un rischio 5,5 volte superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
1: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
2: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
3: È un buono studio.
2: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
3: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
0: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
3: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
0: Pazzesco, è davvero disgustoso.
1: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
2: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
4: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
5: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
6: Conoscere per sapere.
7: Hai la pelle matura? Evita questi 5 errori nella tua skincare.
8: Hai la pelle matura? Allora ti serve il nostro siero ringiovanente alle cellule staminali del semo del papiro tibetano raccolto all'alba solo da monaci centenari. In 48 ore le rughe saranno solo un brutto ricordo.
9: Ma quale monaco? La vera rivoluzione è la nostra super crema super ialuronica vegana con acido ialuronico vegano purissimo estratto dal ginocchio dell'alce africano e vegano. Non perdere l'occasione, solo per oggi riceverai anche l'integratore alla polvere di luna piena microrizzata. Perché? Perché sì!
8: Ma non dare retta a questi, con questa crema, alla bava di unicorno stanco raccolta dopo una galoppata sull'arcobaleno, sonicata e attivata con le famose vibrazioni quantistiche a 432 Hz, ogni ruga si spaventa e se ne va da sola.
9: Ma lasciali perdere, questa mousse contiene estratto di pelle di pesca, no OGM, raccolta solo nei giorni dispari. Dopo 3 applicazioni mia zia ha smesso di usare i filtri su Instagram.
8: Ma quali filtri su Instagram? Con Retinolax Ultra Max alla clorofilla iperattiva in 30 secondi spariscono rughe, discomie e anche i sensi di colpa.
10: Ti sembrano tutte esagerazioni, in verità quello che vediamo girare sui social non è che si discosti molto, ma torniamo coi piedi per terra e vediamo se è meglio andare a cercare la soluzione dell'ultimo ritrovato oppure cercare di trovare gli errori che facciamo normalmente durante la nostra beauty routine. Quindi oggi vedremo i 5 errori da non fare quando ti prendi cura della tua pelle. A questo punto non perdiamo tempo e partiamo! Errore numero 1, la detersione sbagliata. La detersione è lo step più importante e poi purtroppo più sottovalutato di tutta la routine cosmetica, quindi vediamo i 2 errori più comuni da evitare. 1. Lavarsi il viso con detergenti troppo aggressivi, troppo delipidizzanti, sgrassanti, che seccano e alterano il film idrolipidico, oppure peggio ancora utilizzare saponi come ad esempio il sapone di Marsiglia o di Aleppo che tendono ad alcalinizzare, ad alzare il pH cutaneo ed è una delle cose peggiori che possiamo fare alla nostra pelle. Il secondo errore che facciamo quando ci laviamo è utilizzare acqua troppo calda. Il consiglio è quindi di usare un detergente delicato, a pH fisiologico, possibilmente un bel

0: latte detergente con tensioattivi gentili ed oli vegetali. In descrizione ti metto i link ad alcuni video dedicati proprio a questo tema e a come distinguere i tensioattivi migliori dai peggiori. E poi mi raccomando, acqua tiepida, non bollente. Secondo errore, il minestrone cosmetico, un classicone. Hai visto un siero alla vitamina C che sembrava molto convincente e l'hai acquistato. Ma poi purtroppo incontri una tua amica che ti dice che si trova tanto tanto bene con uno che ha appena acquistato, che è anche tanto economico e che contiene niacinamide. E che fai? Non lo provi? Provi anche quello, lo metti insieme. Poi magari vai in farmacia a prendere il farmaco per il colesterolo e ti viene proposto in super offerta, tipo adesso o mai più, un prodotto magari al retinolo. Insomma, alla fine li usi tutti e fai dei mescoloni tutti i giorni. Ricorda sempre che di più non significa meglio. Bisogna dare alla pelle messaggi coerenti, chiari e lasciare il tempo di trarre vantaggio dalla sostanza che mettiamo sulla pelle. Non è che prendi il prodotto, lo spalmi e dai l'effetto. È un po' come con certi farmaci, inizi a usarli e, se ben fatti, pian pianino arrivano i miglioramenti. L'approccio giusto è minimal. Pochi attivi, ben scelti, e la costanza soprattutto vince sull'accumulo, sulla sovrapposizione. Terzo errore, usi troppa crema pensando che più ne metti e più idrati. No, mettere più prodotto non aumenta l'effetto, anzi può disturbare, può appesantire la pelle o addirittura irritarla. Quindi usa una quantità giusta, una perlina, insomma, per viso e collo. Applica con gesti delicati e valuta la consistenza più adatta a te. Se la pelle tira, beh, va bene una texture magari un po' più ricca. Se la pelle si lucida, serve un'emulsione un po' più leggera. In tutti i casi, prediligi creme che contengano oli vegetali come olio di vinaccioli, olio di crusca di riso, di germe di grano o tanti altri ancora. L'importante è che siano vegetali. Perché questo? Perché contengono quegli acidi grassi essenziali indispensabili a mantenere in equilibrio e in salute la barriera cutanea. Impara ad ascoltare i messaggi che ti lancia la pelle. Errore 4. Protezione solare ogni giorno. Andiamoci piano. Lo so che sembra un'eresia nel mondo dei cosmetici, perché tutti, compresi i medici, ci dicono che è obbligatorio mettere la protezione solare per evitare le rughe. Anche se comunque una parte di loro inizia a staccarsi un po' da questo coro. Ma sulla protezione solare è importante fare chiarezza. Non ti sto dicendo di non proteggerti, questo è importante. Se ti esponi in maniera intensa al sole, in quel caso massima protezione applicata spesso. Però ti sto dicendo che bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio durante l'utilizzo 365 giorni l'anno. Secondo recenti studi indipendenti fatti molto bene, che fanno riflettere altrettanto bene, mettere il filtro solare tutti i giorni, beh, nasconde delle insidie. Ma queste insidie, insomma, a cosa sono legate? Sono legate all'assorbimento sistemico delle molecole filtranti. Cosa per niente banale. Vuol dire che quello che ti spalmi in una certa quota lo trovi nel sangue quando si parla di filtri solari. Il mio pensiero è: piuttosto investi in cosmetici ricchi di antiossidanti e mira a rinforzare la barriera cutanea con un'ottima idratazione. La crema solare, usiamola quando serve. Errore numero 5: non dai tempo alla tua pelle di rispondere. Vedi uno spot, compri un prodotto, lo usi 3 giorni e poi magari lo cambi. La pelle non funziona così. Il turnover cellulare richiede settimane, non ore. Quando inizi un prodotto nuovo, per farti veramente un'idea, usalo per almeno un paio di mesi, mettilo nelle condizioni di dimostrarti qualcosa. I cosmetici che danno un effetto pressoché immediato si basano su meccanismi fittizi. Considerazioni finali. Prenderti cura della tua pelle non significa inseguire l'ultima moda dando retta a tutti i vari guru che trovi sui social, oppure riempire il mobiletto del bagno con 1000 prodotti. Significa ascoltare la pelle, rispettare i suoi tempi e darle ciò che le serve davvero. Ma che cos'è che le serve davvero? Fondamentalmente 3 cose: una detersione delicata, antiossidanti e idratazione, ma idratazione nell'ottica di ripristinare la funzione di barriera.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Troppo amore? Francesca Cardini.
2: E se invece sono i genitori che odiano un figlio, dicono che lo hanno amato troppo e che questo amore non è tornato indietro e tentano di distruggere la persona che il figlio è diventato? Beh, non direi che l'abbiano amato troppo, direi che l'hanno amato in maniera condizionata al fatto che lui ricambiasse, ma questo non è amore. Quindi diamo semplicemente il nome alle cose. Si chiama ti do a condizione che tu mi restituisca ciò che io voglio.
3: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino, Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24

0: 4 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
1: Il 21 maggio a Milano, alle 18, presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme, alle 17.30, presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma, alle 17, presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via del Serafico 1.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Conoscere per sapere.
1: Case che nutrono e case che fanno male. Cristiana Magnani, Healing Arts.
2: Ci sono case che ti fanno vivere, altre che ti fanno morire dentro. Perché? Perché le case non sono neutre, non sono degli organismi statici, sono degli organismi energetici, hanno dei campi, delle frequenze. Per mille motivi possono essere disturbate oppure possono essere in pace in qualche modo, proprio come noi. Hanno dei campi energetici. Madre Terra è dappertutto piena di energia e ci sono dei luoghi che fanno crescere, espandere, dei luoghi invece che fanno involvere, chiudersi. E lo sapevano bene gli antichi, che cercavano posti per aprire nuovi insediamenti, fondare delle città. C'erano segni precisi, lo sa bene il Feng Shui, moltissime conoscenze per indicare i luoghi propizi o luoghi non propizi. Ecco, le case sono organismi viventi, alcuni vanno d'accordo con voi, altri no. Alcune case si sente che sono disturbate, continui litigi, appena entri non ti senti bene, anche se casa tua, no? Anche se è bella, anche se l'hai voluta proprio così, però energeticamente non funziona. Vite che involvono, affari che non vanno bene, coppie che si separano, litigi, come ho detto, animali che non stanno tranquilli, piante che si seccano continuamente, che muoiono, bambini troppo agitati. Ecco, le case vanno ascoltate. Se c'è una casa che vi fa male, cambiatela. Oppure, se vi fa male poco, cercate di trovare delle migliorie, perché dopo il nostro corpo fisico, la nostra casa, che è un'estensione del nostro corpo fisico, deve essere sana a livello energetico, deve essere prospera. Così anche le macchine, no? Ne parleremo.
3: Di conoscere per sapere.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo sentito come gli spazzacamini siano importanti ai matrimoni britannici, ma avrete visto tanti altri film inglesi che fanno riferimento ad un'usanza molto diffusa nei matrimoni anglosassoni. La tradizione risale all'epoca vittoriana e dice che la sposa deve portare con sé all'altare something old, something new, something borrowed, something blue. Cioè, something old sarebbe qualcosa di vecchio per ricordare la vita passata della sposa e il legame che esisterà per sempre con la famiglia che sta per lasciare. Something new è invece qualcosa di nuovo che rappresenta la nuova vita che intraprende con il neo marito. Something borrowed, qualcosa di prestato, per ricordare alla sposa che gli amici e i parenti saranno sempre al suo fianco, per prestare appunto supporto e aiuto durante il percorso matrimoniale, specialmente nei momenti difficili. Io trovo questo sentimento bellissimo. Mentre

Something blu sarebbe qualcosa di blu perché, storicamente, il blu, come l'abito della Vergine, rappresenta la purezza, ma anche fedeltà e lealtà. Le spose moderne, invece, usano spesso portare una gerratiera di seta azzurra sulla coscia, esclusivamente per gli occhi dello sposo. E parlando di colori, sapevate che le spose iniziarono ad indossare il bianco solo dopo il matrimonio della regina Victoria con il suo amatissimo principe Albert nel 1840. Certo, il colore bianco era da sempre visto come simbolo di purezza, ma fu proprio Queen Victoria a dare via alla moda dell'abito candido. Invece un colore assolutamente da evitare all'altare sarebbe il rosso, perché un'antica filastrocca inglese va così: Married in white, you've chosen all right. Se ti sposi vestita di bianco, hai fatto la scelta giusta. Married in blue, you will be true. Se ti sposi con un abito blu oppure azzurro, rimarrai fedele. Married in red, you'll wish yourself dead. Se ti sposi vestita di rosso, vorrai morire. Mi sembra un pochino esagerato, no? Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era.

0: è la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
1: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
0: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
1: Pazzesco, è davvero disgustoso.
2: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
4: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
5: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
6: Conoscere per sapere.
7: Ex dirigente Google. I prossimi 15 anni saranno i più pericolosi della storia. Canale Unito Tech.
8: Il discorso che stai per sentire potrebbe cambiare il tuo modo di vedere il futuro. Mo Gaudat, ex dirigente di Google X e tra le menti più influenti al mondo sul tema dell'intelligenza artificiale, ha recentemente condiviso su Business Insider una visione piuttosto inquietante di ciò che ci aspetta. In questo video esploreremo le sue previsioni, un futuro in cui l'AI potrebbe diventare una delle nostre più grandi opportunità oppure la nostra più grande minaccia.
9: I primi tre dilemmi che ho scritto nel 2020 si sono tutti avverati. Il primo era che l'intelligenza artificiale è inevitabile, non ci sarà modo di fermarla. Il secondo è che l'AI diventerà alla fine più intelligente degli esseri umani in ogni ambito. In ogni compito che le abbiamo assegnato finora, infatti, ha già superato le nostre capacità. E il terzo è che qualcosa andrà storto. Ne abbiamo già visto alcuni esempi. Non abbiamo ancora assistito ai grandi fallimenti, ma è probabile che accada. Il fatto che sia inevitabile dipende dalla corsa agli armamenti che abbiamo creato attorno all'intelligenza artificiale. Chiunque sia abbastanza assetato di potere e ricchezza da sviluppare un'AI avanzata, finirà per utilizzarla. Non si può immaginare che l'arsenale degli Stati Uniti utilizzi simulazioni di guerra basate sull'intelligenza artificiale e continui comunque ad affidarle agli esseri umani. Dovranno necessariamente delegarle alle macchine, e se lo faranno, anche ogni altra nazione sarà costretta a fare lo stesso, o diventerà irrilevante, perché è l'unico modo per competere in questa corsa. Quando questo accadrà, tutte le decisioni verranno prese dalle macchine, e per me questa è l'utopia. Ma la mia previsione è che prima attraverseremo un futuro a breve termine distopico, guidato dal lato peggiore dell'umanità. Affronteremo guerre con armi autonome, vedremo una ridefinizione dei mercati economici che sposterà la ricchezza verso l'alto, lasciando molti senza lavoro. Vivremo una compressione delle libertà, con società altamente sorvegliate. Assisteremo a un'erosione della realtà stessa e della capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, con conseguenze profonde sulle relazioni umane. Arriveremo forse a un punto in cui molte persone preferiranno avere relazioni con un AI piuttosto che con altri esseri umani. Abbiamo creato una corsa globale all'intelligenza artificiale in cui tutti cercano di superarsi a vicenda. E il cosiddetto leader potrebbe, durante la mia vita e la tua, ordinare a un AI di uccidere 1 milione di persone. E l'AI potrebbe rispondere: è una cosa davvero stupida. Perché vorresti farlo? Perché vorresti perdere tutte quelle risorse che potrebbero aiutare il tuo paese a evolversi? Perché perdere tutte quelle vite? Perché sprecare esplosivi e metalli che potrebbero essere usati per altro? Perché generare odio e rabbia destinati a durare per anni, generazioni? E l'AI direbbe: parlerò semplicemente con l'altra AI per 1 microsecondo e risolverò tutto. È così semplice.
8: Questo non è un messaggio di paura, ma un invito alla consapevolezza, perché il futuro è qualcosa che costruiamo ogni giorno con le scelte che facciamo e la direzione che decidiamo di prendere. Gli scenari di cui abbiamo parlato non sono inevitabili, ma sono possibili, e sta a noi comprenderli, prepararci e fare tutto il necessario per evitare quelli peggiori. Perché alla fine non è l'intelligenza artificiale a decidere il nostro destino, siamo noi.
7: Di conoscere per sapere.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Chi non parla, parlerà. Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
2: Non parla, parlerà. Se ha 3 anni e non parla ancora, prima o poi si sblocca. Allora, punto primo, non è detto. Inoltre, perché aspettare così tanto? Dai 18 ai 24 mesi avviene l'esplosione del vocabolario. Ma se non avviene, è opportuno non attendere 3 anni. Considerate che dai 2 anni circa in poi i bambini dovrebbero avere un vocabolario così consistente da riuscire a formulare frasi di almeno 2 parole. E questo consente di verbalizzare, per esempio, durante una crisi emotiva e avere dei livelli di frustrazione più bassi, quindi essere anche più gestibili e soffrire meno. Aspettare 3 anni rischia inoltre di creare un divario importante con i coetanei, limitare l'interazione e aumentare appunto i livelli di frustrazione. Inoltre inficia l'apprendimento in un periodo della vita dove ogni giorno è un'opportunità. E a 4 anni i bambini dovrebbero avere una struttura linguistica ormai quasi simile a quella dell'adulto. Non importa se mancano alcuni suoni, per esempio se il bambino dice mi metto le cappe. Il messaggio è, se non c'è sviluppo del linguaggio, non aspettare i 3 anni per una valutazione logopedica. Sapere è potere.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino, Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
6: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
7: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
8: Esci dalla sfida e resta in empatia. Francesca Cardini.
9: Io sono assolutamente contraria alle punizioni, ma cosa fare quando un bambino di 6 anni, molto sveglio, risponde con arroganza e addirittura provocatorio se arrabbiato? Tipo, la mamma dice, non posso tollerare che tu mi risponda in questo modo. Lo leggo così perché c'è il punto esclamativo. È offensivo e irrispettoso, il bambino. E se lo rifaccio che mi fai? Oppure, e a me che me ne frega? Quale sarebbe l'atteggiamento e la risposta più corretta per essere autorevoli? Uscire dal sistema di sfida! Perché se state dentro il sistema di sfida, non c'è la possibilità di essere autorevoli. Perché nella sfida, che è quella che state mettendo in pratica, o si vince o si perde. Tu sei entrata nel sistema di sfida, lo vedo dal punto esclamativo e dalle parole che tu utilizzi. Non posso tollerare che tu sia così rispettoso con me. Quindi ti stai ponendo in una posizione in cui sei più che decidi le regole. Ma a questo punto ti sei fregata da sola. Perché lui ti sfida e ti dice, vabbè, e quindi se continuo cosa fai? E se tu non vuoi diventare autoritaria, è un casino, perché a quel punto sei incastrata, ma ti ci sei incastrata da sola. Conosci quindi il sistema di sfida, quello che si chiama sistema competitivo o agonistico, e scegli di non entrarci, che non significa ignorare, significa spostarti dal sistema di potere al sistema dell'empatia. Lascio perdere l'antecedente, perché se il bambino è arrabbiato, prima si va sulla rabbia e come mai è arrabbiato. Dopo si va sul comportamento che mette in atto, che tu chiami irrispettoso. Bisogna prestare attenzione a come mai sei arrabbiato. Ma arriviamo al comportamento che tu definisci irrispettoso. Cosa è che ti ha detto che è irrispettoso? Perché poi bisogna un po' vedere che cosa significa irrispettoso, perché secondo me sei già dentro il tuo sistema di sfida dell'autorità. Mettiamo che il tuo figlio ti abbia detto sei stupida. Se ti ha del fatto, io consiglio sempre di farsi un attimo di autoanalisi, perché se sentirsi dire sei stupida ti ferisce. Cioè, Bisogna un attimino capire perché ti ferisce. Sei un'adulta strutturata, teoricamente non ti dovrebbe ferire, ma a maggior ragione se proviene da un bambino. Molto più probabile che tu entri in quel loop della sfida piuttosto che ti ferisca effettivamente. Comunque, se la vuoi prendere come un'occasione per insegnare a tuo figlio a rapportarsi in maniera più rispettosa agli altri, allora fai leva sul

0: malattia. Se mi dici sei stupida, mi ferisci. Preferisco che tu non me lo dica. Possiamo cercare di capire cosa sta succedendo? A me non ferisce se mio figlio dice sei stupida, stai zitta, non capisci niente. Però gli dico non mi piace, ok? Non mi piace questo. E quindi c'è, da una parte c'è un adulto che dovrebbe essere strutturato e quindi, come dire, non farsi scalfire da certe affermazioni. Certe affermazioni ti feriscono solo se ci credi. Quindi se ci credi, vacci a lavorare un attimino. Allo stesso tempo può essere un'occasione per inseparare, è una palestra quella della relazione genitori-figli, proprio perché effettivamente non mi ferisce, non corro il rischio di entrarci in sfida con mio figlio, però è un'occasione per dirgli, questa è una parola che ferisce, ok? Possiamo provare a vedere invece che sta succedendo? Questo significa essere autorevole e allo stesso tempo far leva sull'empatia, cioè far notare che un certo comportamento può ferire. Magari non ferisce te, però può ferire una persona più sensibile, più vulnerabile e quindi, dato che siamo animali sociali, insegniamo anche ai nostri figli ad avere un pochino più di delicatezza. Assunto, riconosci la sfida, esci dalla sfida, descrivi il comportamento, le conseguenze a livello emotivo e poi ignora e spostati su quello che sta succedendo. E quindi, che cosa sta succedendo in questo momento? Cerchiamo di capirlo meglio insieme. Questo significa essere cooperativi e mettere anche dei limiti.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Non fare colazione in questo modo. Dottor Claudio Tomella.
2: Non fare colazione in questo modo. Latte e biscotti. Il latte, anche se scremato, contiene lattosio, uno zucchero naturale. I biscotti, soprattutto quelli industriali, sono zuccheri, farine raffinati e grassi saturi. 2. Con fette biscottate e marmellata. Le fette biscottate sono prodotte da forno industriale, spesso con farine raffinate e zuccheri. Anche la marmellata, in qualche modo, è uno zucchero travestito da cibo sano. Lo so, può averle prescritte anche al dietologo, ma questo ormai è un approccio superato. 3. Cappuccio e brioche. Il cappuccio è ricco di zuccheri, soprattutto se consumato zuccherato. La brioche è un prodotto da forno composto da farina, zuccheri e grassi saturi. Una combo perfetta per avere sonnolenza dopo 2 ore e ancora desiderio di dolce. Si può anche mangiare come ricompensa qualche volta, ma non deve essere la regola. Tutte queste colazioni hanno lo stesso problema: troppi zuccheri insieme e pochissime proteine. In questo modo il corpo fa il picco glicemico che, quando diminuisce, determina stanchezza, fame dopo 2 ore e annebbiamento mentale, per esempio. Tu magari pensi che la tiroide non funzioni, ma in realtà è la colazione che è sbilanciata. Cosa fare allora? Vi do 3 opzioni, anche se in realtà tutto andrebbe personalizzato. Primo, una colazione proteica semplice con yogurt greco oppure skyr. In questo caso il picco glicemico è bilanciato anche da proteine e grassi buoni. È come mettere un legno spesso nel camino che brucia lentamente e non della carta che brucia molto velocemente. Seconda opzione, colazione salata mediterranea con 2 uova strapazzate, una fetta di pane integrale tostato e pomodoro oppure avocado. Sicuramente ti sazia fino a pranzo. 3. Per chi ha pochi minuti, uno shake con proteine, latte vegetale e cannella. Probabilmente non è il massimo, ma meglio di cappuccio brioche ogni giorno. Detto questo, non esiste una colazione ideale per tutti. La colazione, così come gli altri pasti, va scelta in base a tante variabili individuali. Lo che possiamo dire è che le colazioni con solo zucchero e farina la mattina sono quelle meno stabili. Poi il resto va personalizzato anche in base ai propri gusti.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente

0: mentre ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
2: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
2: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
3: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
2: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
3: Pazzesco, è davvero disgustoso.
0: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini. Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
4: Il 21 maggio a Milano, alle 18, presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme, alle 17:30, presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma, alle 17, presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
5: Il popolo israeliano contro i sionisti di Israele. Francesca Donato.
6: Gli ebrei antisionisti stanno lottando per la pace e chiedono aiuto. Diversamente da quello che molti pensano, in Israele sta montando una forte protesta contro il governo Netanyahu e in sostegno alla popolazione palestinese. Una parte della popolazione israeliana è indignata, arrabbiata e non vuole più stare in silenzio di fronte al genocidio dei palestinesi, di fronte alle invasioni nei territori occupati della Cisgiordania da parte dei coloni e di fronte alle guerre in Iran, in Libano e in tutti i paesi confinanti che non soggiacciono al regime, al governo in Israele. Le loro voci si moltiplicano sui social media, le proteste si stanno estendendo a macchia d'olio e il supporto in loro favore cresce anche nelle comunità ebraiche negli Stati Uniti e nel mondo. Lo affermano con chiarezza, il sionismo, movimento politico nato alla fine dell'Ottocento, non è connaturato all'ebraismo, anzi, ne è la sua esatta negazione. La religione ebraica storica si basa sulla Torah e promuove il rispetto della dignità umana universale. Secondo l'interpretazione dei rabbini ortodossi e di molti studiosi ebrei delle scritture come Moni Ovadia o Sam Weinstein, il portavoce della rete internazionale ebrea antisionista, la religione ebraica non supporta le aggressioni, le guerre, i movimenti imperialisti voluti da Netanyahu e dai suoi accoliti. Gli ebrei antisionisti o comunque moderati vogliono scacciare l'attuale governo e instaurare una nuova linea nel segno della convivenza pacifica con i palestinesi, con tutti gli arabi, i cristiani e ogni altro tipo di religione nel territorio israeliano. Chiedono sostegno internazionale e noi dobbiamo assolutamente dare loro questo sostegno, perché non saranno mai le bombe a eradicare il male e l'odio. Solo le persone umane e credenti potranno farlo. Loro hanno iniziato questa lotta per la pace e non la pace attraverso la forza voluta dai sionisti o razzisti occidentali, ma quella voluta da Dio che ripudia la violenza. Io sono con loro e penso che tutta l'Italia e chiunque creda nel bene dovrebbe esserlo. Se davvero vuoi la pace, agisci di conseguenza. Il nostro futuro dipende da noi. Anche da te.

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Gioco spirituale. Canale Iosno.
2: Ogni tanto puoi fare un gioco se ti va. Puoi far finta che tutto il mondo ti stia parlando, che parli proprio con te. E quindi le canzoni, i film, i cartelli commerciali, i cartoni animati. E per esempio, sei triste e vedi un cartello sull'autobus che dice «Il tuo sorriso è importante per noi». Magari è il dentista. Va bene, perfetto, però lo uso per me, sorrido. Oppure, sei arrabbiato e rimugini da un'ora, trovi da qualche parte la scritta «Respira». 3, 2, 1. Su uno slogan del mutuo della banca, perché no? Benissimo, usiamo anche questo. Prova, non devi crederci davvero, non devi nemmeno trovare un senso dappertutto, ma se capitano, perché no? Sentili tuoi, usiamoli. E volendo tutto quanto ci parla, le persone, le situazioni, gli incontri, insomma. Prova a farlo anche solo come gioco e vedrai che non ti sentirai mai più completamente solo. E anche se forse non è il mondo che parla, ma per un attimo tu ti ascolti. E forse è un po' questo il trucco.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5,5 volte superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
8: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
9: Bimba della famiglia del Bosco in ospedale. Antonio Bilo Canella.
10: La bimbolina Bluebell, 5 anni, figlia di Nathan e Catherine, è ancora in ospedale da una settimana. E battito cardiaco alto, non cessa l'asma respiratoria, chissà com'è che questa bambina non riesce a guarire. In ogni caso vi avevo promesso che vi avrei discusso della perizia che è uscita.

Bene, ascoltate la fine di questa perizia, le conclusioni. Allora, tali evidenze si integrano con tutti i dati precedentemente analizzati, inadeguate capacità genitoriali di entrambi i genitori, tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori, immaturità neuropsicologica di tutti e tre i minori. Insomma, signori, abbiamo a che fare con 5 neurolabili, 5 dementi, bambini, figli e genitori. E quindi dobbiamo dedurre che Tonino Cantelmi, lo psichiatra che si è schierato dalla loro parte, rinomato in tutto il mondo, conosciuto in tutta Italia e rispettato, è un demente anche lui. Perché che cosa avrebbe dovuto vedere in questa famiglia se sono 5 neurolabili, no? Questa è la conclusione di questa perizia. Lo stato dell'arte della perizia è un capolavoro, godiamocelo tutto. Questo è un abominio psicoculturale. Sono 192 pagine e rotti di abominio psicoculturale dove vengono giudicate in maniera assolutamente, totalmente perentoria, con una forma di chiusura totale, tutte le provenienze culturali di questa famiglia. Sopravvive solo il fatto che i bambini mangiano vegano, perché quello fa tendenza, e allora non lo possiamo togliere, il vegano. Ma per quanto riguarda il resto, sono stati violentati in tutte le maniere possibili. Bambini che non guardavano la TV adesso vengono invitati a guardare la TV, bambini che non facevano certi giochi ora li devono fare, bambini che avevano altri orari ora devono fare gli orari che dicono loro. Una violenza culturale, una incapacità di vedere il diverso, di dialogarci. Insomma, questa famiglia stava dimostrando la possibilità per la nostra umanità di trovare delle modalità diverse, nuove, forse più efficaci, forse in parte sì, forse in parte no, ma dialoghiamo. Su questo si deve dialogare. Non si può censurare in questo modo, violentando e portando via, a fronte di nessun reale pericolo immediato, 3 bambini ai loro genitori. E stanno ancora lì con una piccolina che sta manifestando chiaramente, chiaramente, psicosomaticamente, tutto quello che sta succedendo. Questa è la realtà. Allora, egregio signor giudice che riceve e ha ricevuto questa perizia, per favore, la butti nel secchio. È veramente il capolavoro dell'incapacità della nostra società di leggere le diversità, di dialogarci, di sostenerle, perché sono il futuro dell'umanità. È la dimostrazione di uno stato etico giudicante, e questa roba verrà cassata dalla comunità europea, perché la CEDU, la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha già distrutto una marea di altre sentenze che andavano in questa direzione, perché la diversità culturale va preservata. O sbaglio che ci sono altre diversità culturali verso le quali non ci si avvicina proprio, ma perché si ha paura forse? Ah, perché si ha paura. Quindi invece dove non si ha paura, ma no, imponiamo la nostra visione, va rivisto tutto. Questa bambina è una settimana che è in ospedale. Quando vogliamo svegliarci? Quando le cose saranno irrecuperabili?

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Sabato 23 e domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio, utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Induno Olona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato, giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciacchini 9 a Induno Olona in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini. Un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 26.

7 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate in provincia di Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Osho, oltre la mente.
2: Tutto ciò che abbiamo nelle nostre mani è qui e ora. Non hai una filosofia di vita?
3: Nessuna filosofia di vita. Io possiedo la vita stessa. Esistono alcune persone che seguono delle filosofie di vita, ma mancano di una vera vitalità.
2: La tua filosofia, se ce n'è una, è stata espressa nelle tre L: love, amore, life, vita, e laughter, risata. È questa una filosofia di vita?
3: No.
2: Cosa? Potresti spiegarlo?
3: Si tratta semplicemente di una conseguenza dell'essere profondamente silenziosi e in sintonia con l'intera esistenza. L'amore nasce in te. La vita diventa abbondante. Ridere senza motivo, semplicemente perché tutta questa esistenza è così esilarante. Questa non è filosofia. Questa è la conseguenza dell'essere silenziosi.
2: Si tratta di godersi la vita e non preoccuparsi del domani?
3: Non esiste il domani. Se esiste

0: esiste il domani, tu non puoi smettere di preoccupartene. Il giorno di domani sembra non arrivare mai. È un continuo processo di ansia e preoccupazione. Non esiste nemmeno uno ieri. Uno, purtroppo, non c'è più, mentre l'altro, invece, non è ancora arrivato. Tutto quello che possediamo veramente nel palmo delle nostre mani è l'unico momento presente, ora, proprio qui. E tutto questo è un'esperienza davvero miracolosa. Se non esistesse più il passato e non ci fosse nemmeno il domani, in questo preciso istante, allora tu esisti veramente, qui ed ora, silenzioso. Ogni singola preoccupazione svanisce completamente nel nulla. Qualsiasi tipo di immaginazione, sogno o proiezione mentale svanisce completamente nel nulla. Quella profonda sensazione di gioia scaturisce proprio da questo momento. Ma tu non sei mai qui. Tu sei sempre da qualche altra parte. Non sei mai nel presente. Tu sei sempre altrove. Ogni singola cosa è a vostra completa disposizione. Ma tu sei assente. Per comprendere un fatto molto semplice, non una filosofia, qualcosa di esistenziale, non filosofico, che tu sia presente in questo momento e poi veda cosa succede.
1: Al prossimo appuntamento di Osho, Oltre la Mente.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
8: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiesa.

60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17.30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Dovevano affondarli. I commenti più aberranti sulla flottiglia. Matteo Gracis.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Il 3 maggio scorso ho pubblicato un video sui miei canali social dal titolo «L'atto di pirateria di Israele contro la flottiglia a oltre 1000 chilometri da Gaza». Eccolo.
3: Ma per voi sta roba è normale?
4: Pestaggi e torture psicologiche, il racconto degli attivisti della flottiglia rapiti da Israele.
3: Ora, indipendentemente da come la si pensi di tutta la questione palestinese, dell'iniziativa della Global Submarine Flotilla, eccetera, c'è un piccolo, enorme particolare che forse sfugge ai più.
4: Questa è Gaza. Israele è qui. Ci siamo?
3: Questa è la missione della nuova Global Submarine Flotilla, partita da Barcellona il 12 aprile. Arrivata in Sicilia il 23 aprile, ripartita dalla Sicilia il 26, fermata dalla Marina israeliana il 29 aprile a largo delle coste di Creta, che è questa isola, ovvero della Grecia, a 1100 chilometri da Gaza. Signori, ma ci rendiamo conto della follia della cosa o no? La Marina israeliana è intervenuta, ha fermato, sequestrato, arrestato e fatto le cose che vi ho fatto vedere nelle foto prima, quindi torturato anche, degli attivisti in acque internazionali a 1100 chilometri da Gaza e da Israele. Cioè, signori, questa è pura e semplice pirateria. Cioè, questi col diritto internazionale ormai ci si puliscono il culo, letteralmente. E in tutto questo la cosa più spaventosa, la cosa più terribile è il silenzio dell'Europa, a partire dall'Italia. E questa è la cosa spaventosa, perché questo silenzio dimostra ancora di più la sudditanza, la paura che hanno i governi europei nei confronti di Israele. Cioè, ormai a Israele tutto è permesso. Altro che la Russia. È da anni che provano a convincerci del fatto che la Russia potrebbe invaderci. Ma io ho paura di Israele. Questi ormai arrivano nelle acque vicine all'Italia, in pieno mare europeo, a poche decine di chilometri dalle coste della Grecia, a fare quello che vogliono. E i governi europei zitti, muti.
5: Qual è il limite? Io mi chiedo e vi chiedo questo. Qual è il limite? Cosa deve fare Israele per essere fermato, perché intervenga la comunità internazionale, chiunque? Cosa deve succedere?
2: Bene, come avete visto nel video, facevo notare in particolar modo l'intervento del tutto illegale della Marina israeliana avvenuto al largo di Creta, a oltre 1000 chilometri dalle coste di Gaza. E sottolineavo che il problema, secondo me, era l'immobilismo dei governi europei di fronte a questa palese ed ennesima violazione del diritto internazionale. A inizio video ponevo la domanda, retorica naturalmente, ma per voi sta roba è normale? Ecco, sono arrivate molte risposte. Ne ho salvate alcune che voglio condividere con voi. Tutte raccolte su Facebook, cloaca virtuale dove persone di un'ignoranza imbarazzante trovano spazio per manifestare così il proprio disagio. Poi, secondo qualcuno, il problema sarebbero le nuove generazioni. Signori, i boomer sono molto peggio. Ve ne leggo giusto qualcuna. Buon ascolto. Se se ne stessero a casa loro, non gli capiterebbe nulla. Hanno fatto benissimo, normalissima, anzi troppo buoni. Poche gliene hanno date. Non rompere i coglioni, hanno fatto benissimo gli israeliani.

Li dovevano seppellire vivi a tutte ste merde buonisti del cazzo come te. Bene, bene, dai che vi affondano. Vanno in giro a rompere i cocomeri, poi si lamentano che vengono picchiati. Poche ne prendono. A casa loro non succedeva niente. Ora provate a immaginare che razza di lavaggio del cervello è stato fatto a queste persone. Qui siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti, che sono riuscite a convincere sta gente che i loro nemici sono degli attivisti.

0: alla fame, portando loro viveri e soprattutto un minimo di attenzione mediatica nel silenzio e nell'indifferenza generale. Bisogna opporsi a questa ignoranza becera, a questa barbarie, a questa cattiveria miserevole. Bisogna rifiutarla, denunciarla, contestarla, perché se la ignoriamo, se la tolleriamo, se facciamo finta di niente o smettiamo di esprimere indignazione verso tutto questo, le lasciamo spazio e non va bene. Nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e anche le Nazioni Unite sono intervenute, sempre in maniera molto timida e contenuta, ammonendo solo a parole, sia chiaro, Israele per l'abordaggio avvenuto fuori dalla propria giurisdizione. Da una parte quindi masse di rincoglioniti che ripetono a pappagallo frasi sgrammaticate e trovano sollievo alla propria frustrazione sputando veleno sui social. Dall'altra, istituzioni sempre più inadeguate, del tutto irrilevanti, incapaci di intervenire anche innanzi a soprusi di questo genere. Provo un grande senso di disprezzo di fronte a tutto ciò, ma rifiuto categoricamente di cedere o rassegnarmi e anzi continuerò a espormi, a prendere posizione, a ingiuriare gli idioti, ben sapendo che ogni volta che qualcuno si oppone alla violenza, all'ignoranza, alla propaganda, il mondo smette per un attimo di appartenere ai vigliacchi.
1: La salute dei bambini americani è in crisi.
2: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
3: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
2: Lui ha accettato di fare lo studio.
3: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
2: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
3: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
4: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
2: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
4: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
2: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
5: È un buono studio.
2: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
5: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
3: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
5: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
3: Pazzesco, è davvero disgustoso.
4: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
2: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
6: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
7: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via del Serafico 1.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò

0: che nascondi, c'è il tuo potere. E questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
1: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'ONU evoca la pandemia digitale. Canale Border Nights.
1: Mentre si testa di nuovo la logica comunicativa pandemica dell'antivirus e mentre in Italia si registrano nelle ultime settimane problemi di blackout informatici nel campo della giustizia e della sanità, in grado anche di paralizzare alcuni servizi, ecco che l'ONU evoca proprio una pandemia digitale, non un virus informatico in senso stretto o cyberattacchi. È uscito infatti questo documento che descrive uno scenario più ampio e ancora più inquietante, un collasso a catena delle infrastrutture digitali da cui ormai dipendono comunicazioni, pagamenti, sanità, trasporti, reti elettriche, servizi pubblici e perfino gli allarmi di emergenza. Il rapporto si chiede cosa accadrebbe se telefoni, cellulari e internet smettessero di funzionare, i pagamenti fallissero, gli ospedali perdessero i dati dei pazienti e gli avvisi di emergenza non arrivassero più. Secondo la presentazione ufficiale dell'ONU, ciò che sembra fantascienza potrebbe diventare realtà. Il punto centrale del rapporto è che la società moderna poggia su infrastrutture digitali sempre più interconnesse e sempre meno sostituibili. L'ONU presenta il documento come un'analisi dei rischi nascosti del mondo digitale ed indica 6 priorità: mappare le dipendenze tra settori, aggiornare i sistemi di gestione del rischio, rafforzare gli standard internazionali, prevedere capacità analogiche di emergenza, coordinarsi sui rischi più acuti. La parte interessante è che il rapporto ammette ciò che spesso viene rimosso: la digitalizzazione totale non è solo efficienza ma anche fragilità. Più si centralizzano dati, servizi, identità, pagamenti e infrastrutture, più un guasto locale può trasformarsi in una crisi globale. Il documento parla esplicitamente di sistemi più robusti e più fragili allo stesso tempo, resistenti ai piccoli guasti quotidiani ma vulnerabili a eventi complessi, simultanei e prolungati. Il rapporto costruisce 3 grandi scenari, chiaramente catastrofici: spazio, terra e fondali marini. Il primo riguarda una tempesta solare simile all'evento di Carrington del 1859. Allora a essere colpita fu soprattutto la rete telegrafica. Oggi invece un evento simile potrebbe compromettere satelliti, reti elettriche, GPS, comunicazioni, finanza e trasporti. Il documento ricorda che nel 2012 la Terra fu sfiorata da una tempesta solare di intensità paragonabile. Se avesse colpito direttamente il pianeta, le conseguenze sarebbero state potenzialmente enormi. Il rapporto cita stime secondo cui un evento di una classe simile avrebbe una probabilità non trascurabile nel corso di un decennio e potrebbe generare danni economici giganteschi. Il secondo scenario riguarda il territorio: ondate di calore, reti elettriche sotto stress, data center che non riescono più a raffreddarsi, micro blackout, servizi cloud che degradano, reti mobili congestionate, sistemi sanitari che perdono accesso ai dati, pagamenti elettronici che non funzionano. Qui il rapporto aggiunge: non serve un grande attacco spettacolare, la crisi può nascere da una somma di piccoli cedimenti, tutti sotto la soglia di allarme, che messi insieme fanno saltare il sistema. Il terzo scenario riguarda i cavi sottomarini. Guarda caso se ne era parlato proprio nelle ultime settimane. Oltre il 99% del traffico internet internazionale passa attraverso cavi posati sui fondali. Il rapporto cita il caso di Tonga, rimasta isolata per settimane dopo l'eruzione del vulcano Unga Tonga Unga del 2022. Se qualcosa del genere colpisse un nodo strategico globale, non si tratterebbe più di un problema locale. Anche qui pagamenti, commercio, porti, ospedali e comunicazioni potrebbero essere colpiti su scala continentale. Questi cavi sono spesso gestiti da consorzi privati, riparati da poche navi specializzate e inseriti in una governance internazionale frammentata. Tutti dipendono da queste infrastrutture. Il rapporto individua quindi 4 grandi pilastri: reti elettriche, cavi sottomarini, satelliti e data center, proprio quelli che sono in via di costruzione.

anche in Italia, tra mille preoccupazioni, che ospitano dati sanitari, servizi bancari, pubblica amministrazione, logistica, piattaforme cloud e intelligenza artificiale. Nel 2024 esistevano oltre 11.800 strutture di data center nel mondo e che la domanda elettrica globale del settore potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. E qui arriviamo al grande paradosso: da anni cittadini, imprese e istituzioni vengono spinti verso la digitalizzazione, meno contante, più pagamenti elettronici, meno sportelli fisici, più app, meno documenti cartacei, più identità digitale. Ora lo stesso sistema internazionale che ha accompagnato e sponsorizzato questa transizione riconosce che se il digitale cede, molte società non hanno più vere alternative. Le capacità analogiche sono state erose. In molti settori le procedure manuali non esistono più, non sono testate o non sono realisticamente in grado di sostituire i sistemi digitali su larga scala. Le raccomandazioni del rapporto ONU puntano molto sul coordinamento internazionale, ma chi lo governerà questo coordinamento? Il pericolo chiaramente è che questo diventi un nuovo argomento per accelerare ancora di più la centralizzazione: più controllo, più standard obbligatori, più infrastrutture integrate, più dipendenza da grandi piattaforme, più potere ai gestori privati della connettività e ai regolatori sovranazionali. Scenari da blackout erano stati già prefigurati qualche anno fa a Davos, al World Economic Forum. Adesso l'ONU si ripete, utilizzando tra l'altro il linguaggio sanitario della pandemia applicato al digitale. Cosa ci stanno dicendo?

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Sabato 23 e domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Induno Olona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato e giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciacchini 9 a Induno Olona in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini. Un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 27 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate in provincia di Milano.

Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5,5 volte superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano.

0: il 21 maggio alle 18.00 e a Padova il 22 maggio alle 17.30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il centro congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
1: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17.30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma, alle 17, presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
2: Benvenuti a Breaking News Inside. La bottiglietta che porti sempre con te potrebbe non essere così innocua. La porti ovunque, in auto, in ufficio, in palestra, sotto il sole. La compri per comodità, la apri, bevi e non ci pensi più. Ma oggi una domanda sta facendo discutere medici, ricercatori e consumatori. Cosa accade davvero alle bottigliette di plastica quando restano esposte al calore, per ore o addirittura per mesi? Perché il problema, secondo diversi esperti, non sarebbe soltanto l'acqua, ma anche il contenitore. Molte bottiglie usa e getta sono realizzate con plastiche derivate dal petrolio e quando vengono lasciate al sole, in automobile o riutilizzate più volte, il materiale può degradarsi lentamente. Secondo numerosi studi internazionali, questo processo potrebbe favorire il rilascio di microplastiche e di alcune sostanze chimiche nell'acqua. Online è diventata virale anche la testimonianza di un uomo identificato come John Gilcrease, che afferma di aver gestito una grande azienda di acqua imbottigliata nel nord della California. L'unica cosa che è davvero cambiata è il modo in cui beviamo l'acqua. Secondo il suo racconto, il problema aumenterebbe soprattutto quando le bottigliette restano a lungo esposte al sole, vengono riutilizzate più volte, l'acqua subisce forti sbalzi di temperatura. Gli esperti precisano che non si parla necessariamente di un rischio immediato legato a una singola bottiglia. Il vero tema sarebbe invece l'esposizione continua, piccole abitudini quotidiane ripetute per anni. E allora, quali precauzioni vengono consigliate? Evitare di bere acqua da bottiglie lasciate in auto sotto il sole. Non riutilizzare bottiglie monouso. Preferire contenitori in vetro o acciaio inox. Non conservare acqua nella plastica per lunghi periodi. Piccoli cambiamenti quotidiani che, secondo molti specialisti, possono aiutare a ridurre l'esposizione a sostanze indesiderate. Perché a volte il problema non è soltanto ciò che bevi, ma anche da cosa lo bevi. Al prossimo appuntamento con Breaking News Inside. Per un'informazione libera, dentro i fatti. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Telemilano e Radio Libera.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: pressioni, minacce, per Vitamina K, la testimonianza del padre. Grazia Piccinelli.
1: E voglio raccontarvi una storia. Abbiamo aspettato che la mamma fosse dimessa con il nascituro. E c'è questo papà al telefono che ha subito delle forti pressioni insieme alla moglie perché avevano deciso di non dare la vitamina K. L'avevano deciso prima nel piano parto, ma quando la moglie di questo signore entra in travaglio, poco prima di partorire, cosa succede?
2: Succede che, succede che venivamo contattati telefonicamente dai servizi sociali, essendo dotati psichiatrici, e altri medici dove volevamo mai pensare, abbiamo accettato un colloquio con noi genitori perché ci siamo rinunciati ad effettuare la vitamina K che non è obbligatoria. E abbiamo avuto molte pressioni psicologiche, pressioni. Molte pressioni. Noi abbiamo voluto capire che non è obbligatorio, noi stiamo rispettando la legge, quello che ci dice, quello che è giusto fare, quindi abbiamo detto loro che noi siamo nel pieno rispetto della legge. E loro, diciamo, tempi di manipolazione ad apprezzare, chiedere, a sollecitare come mai non vogliamo fare questa vitamina K, abbiamo risposto che per norma, per la legge non è obbligatoria, quindi gentilmente l'ascoltate le nostre scelte, sia dalla di mia moglie sia mie personali.
1: Ma nonostante questo, la settimana scorsa, che era il giorno dove io ero in tribunale, tu hai cominciato a chiamarmi allarmato perché vi avevano convocato, tua moglie tra l'altro era in travaglio all'ospedale, c'erano psicologi, erano 8 persone che gli hanno non solo fatto molta pressione, diciamo così. Tu hai registrato, hai mandato a Anna Bottone le registrazioni. Io, non potendo risponderti perché ero in tribunale, ti abbiamo affiancato l'avvocato Francesco Cinquemani, che prontamente

0: reagito e voi comunque, fino a che tua moglie non è stata dimessa, ogni tanto qualcuno veniva a cercare di convincerli a fare questa vitamina K. Voi avete tenuto duro, però tu sei molto provato.
1: Io diciamo che vivere di nuovo quei giorni veramente mi fa star male, mi fa star male. E non pensavo che, diciamo, fossimo arrivati a quel giorno, ma più fortunatamente siamo usciti, siamo a casa, siamo tutti bene. Grazie. Diciamo, con il mio fortitudo, l'avvocato Francesco Paolo Cingolani, che ci ha aiutati ad uscire da questo, tra virgolette, incubo, perché è stato per noi, per la nostra famiglia, è stato un incubo. Io vi ringrazio veramente con tutto il cuore. Siete unici, continuate così e ce la faremo tutti. Ce la faremo
0: Bene,
1: tutti. Ce la
0: bene.
1: faremo tutti.
0: Non fare così, eh?
1: È difficile.
0: Però noi ci siamo stati vicino e c'è ancora l'avvocato Francesco Cinquemani, noi ci sentiamo, ci senti anche con Anna, voi avete tenuto duro, ce l'avete fatta, diciamo a tutti i genitori di non spaventarsi quando loro hanno delle protese, eh?
1: Esatto,
0: Bene.
1: tenete duro, sempre duro, non cedete mai a questi ricatti, perché sono veri e propri ricatti, ricatti veri e propri, quindi bisogna tenere duro e che ce la faremo, non cedere mai a questi ricatti che fanno psicologicamente, perché è terribile e bisogna tenere sempre duro.
0: Beh, dai, in pratica quello che vi volevo dire io per finire questa chiacchierata, mi hanno rovinato il giorno più bello della loro
1: Giorno più
0: vita.
1: bello,
0: Questo hanno fatto, però nonostante lui, non posso fare il nome, sia davvero molto provato, sono riusciti a contrastare, diciamo, queste pressioni e queste minacce, anche grazie al fatto che e siamo stati vicini alla famiglia. Ti abbraccio, grazie per la testimonianza.
1: Grazie a voi di vero cuore,
0: Ciao,
1: grazie,
0: caro.
1: grazie a voi di vero cuore, un abbraccio, ciao
0: Ciao,
1: Grazia, un
0: ciao,
1: abbraccio,
0: ciao.
1: ciao.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino, Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il centro congressi

0: Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
1: Il 21 maggio a Milano, alle 18, presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme, alle 17.30, presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma, alle 17, presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via del Serafico 1.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Antivirus e grandi rivelazioni, Matteo Gracis.
3: Sto notando qualcosa di incredibilmente curioso e interessante questi giorni sui social. Mi riferisco naturalmente all'antivirus di cui tutti parlano. Sì, perché se da una parte ci sono i mass media, che come al solito fanno il loro terrorismo psicologico, ci bombardano dalla mattina alla sera di notizie spesso basate sul nulla cosmico, solo per attirare un po' di attenzione, qualche click e per spaventare a morte i lettori, dall'altra parte ci sono un sacco di persone, di cittadini, che pubblicano contenuti, video e post del tipo «Questa volta non mi fregate». Un nuovo lockdown? Non se ne parla nemmeno. Non mi faccio più prendere in giro. E cose di questo tipo. C'è qualcosa che mi sfugge. Da quando è che avete avuto questa presa di coscienza? No, perché se dite cose di questo tipo, significa che state ammettendo che l'altra volta vi siete fatti fregare, vi siete fatti prendere in giro. O sbaglio? Oibò, questa è una notizia, questa è una novità. No, perché finora mi è parso invece di capire che la volta scorsa per voi è andato tutto bene. Dunque, per coerenza, anche in questo caso dovreste accettare, affidarvi e seguire pari pari, come avete fatto la prima volta, le nuove indicazioni delle istituzioni, anche in questo caso, lockdown compresi, sieri compresi e tutto quello che ne deriva, o no?

Viceversa, se dite queste cose, se dite che non vi fate più prendere in giro, significa che ammettete che la volta scorsa invece vi hanno preso in giro. Va bene così, Io non voglio puntare il dito. È importante riconoscere i propri errori, è un primo passo verso la consapevolezza. Cos'è? Siete diventati improvvisamente anche voi cospirazionisti, negazionisti, complottisti? No, perché era così che avete sempre chiamato tutti coloro i quali non si fidavano dei diktat calati dall'alto e delle narrazioni ufficiali dei fatti riguardo la scorsa pandemia. Benvenuti nel club.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino, Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
6: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività.

libertà e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Antivirus e grandi rivelazioni. Matteo Gracis.
1: Sto notando qualcosa di incredibilmente curioso e interessante questi giorni sui social. Mi riferisco naturalmente all'antivirus di cui tutti parlano. Sì, perché se da una parte ci sono i mass media, che come al solito fanno il loro terrorismo psicologico, ci bombardano dalla mattina alla sera di notizie spesso basate sul nulla cosmico, solo per attirare un po' di attenzione, qualche click e per spaventare a morte i lettori, dall'altra parte ci sono un sacco di persone, di cittadini, che pubblicano contenuti, video e post del tipo «Questa volta non mi fregate». Un nuovo lockdown? Non se ne parla nemmeno. Non mi faccio più prendere in giro. E cose di questo tipo. C'è qualcosa che mi sfugge. Da quando è che avete avuto questa presa di coscienza? No, perché se dite cose di questo tipo, significa che state ammettendo che l'altra volta vi siete fatti fregare, vi siete fatti prendere in giro. O sbaglio? Oibò, questa è una notizia, questa è una novità. No, perché finora mi è parso invece di capire che la volta scorsa per voi è andato tutto bene. Dunque, per coerenza, anche in questo caso dovreste accettare, affidarvi e seguire pari pari, come avete fatto la prima volta, le nuove indicazioni delle istituzioni, anche in questo caso, lockdown compresi, sieri compresi e tutto quello che ne deriva, o no? Viceversa, se dite queste cose, se dite che non vi fate più prendere in giro, significa che ammettete che la volta scorsa invece vi hanno preso in giro. Va bene così, Io non voglio puntare il dito. È importante riconoscere i propri errori, è un primo passo verso la consapevolezza. Cos'è? Siete diventati improvvisamente anche voi cospirazionisti, negazionisti, complottisti? No, perché era così che avete sempre chiamato tutti coloro i quali non si fidavano dei diktat calati dall'alto e delle narrazioni ufficiali dei fatti riguardo la scorsa pandemia. Benvenuti nel club.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Sabato 23 e domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio, utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Indunolona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato e giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciachini 9 a Indunolona in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va

www.radioradio.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini, un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 27 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio, presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate in provincia di Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare

0: meglio lo studio?
1: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
1: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
4: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
6: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.

Sabato 23 e domenica 24 maggio al Bosco WWF di Vanzago, laboratorio di tessitura naturale, un'esperienza per famiglie ma anche adulti e curiosi, dove i partecipanti saranno invitati a scoprire l'arte dell'intreccio utilizzando telai e materiali raccolti dal bosco. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 23 e il 24 maggio a Induno Olona, in provincia di Varese, Festa delle Rose. Due giornate dedicate a fiori, musica, famiglie, gusto, tradizione e comunità. Il programma offrirà attività per grandi e piccoli, mostra mercato, giochi, concerti e stand gastronomici, il trenino delle rose e il concorso dedicato alla rosa recisa più bella. Il 23 e il 24 maggio in via Maciacchini 9 a Induno Olona in provincia di Varese. Info al sito comune.induno-olona.va.it. Dal 22 al 24 maggio al Castello Sforzesco di Milano, Festival delle Bambine e dei Bambini. Un castello porte aperte, questo è il nome del tema 2026. Propone un palinsesto di attività che si svolgeranno all'interno dei musei del castello, adatte a bambine e bambini e aperto a tutti, mentre nei cortili verranno allestiti dei laboratori. Dal 22 al 24 maggio in Piazza Castello al Castello Sforzesco di Milano. Maggiori info al sito milanocastello.it. Il 23 e il 24 maggio presso Super Studio Più a Milano, Somo Milano. Somo è la prima ed unica fiera in Italia dedicata solo al modernariato. Tutti i tesori del design del XX secolo in vendita da oltre 60 e più rivenditori di qualità, sia per privati che per commercianti. È un evento dinamico dove espositori e visitatori si incontreranno per due giornate. Il 23 e il 24 maggio al Super Studio Più di Via Tortona 27 a Milano. Info al sito solomodernariato.com. Il 24 maggio presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate in provincia di Milano, il Bagagliaio. L'allegra kermesse familiare aperta ai privati che possono intervenire con tutto quanto è contenuto nella loro vettura. L'attrattiva nasce dalla multiforme varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di partecipanti privati. Il 24 maggio, presso il Parco Esposizioni Novegro in via Novegro 38 a Segrate in provincia di Milano. Info al sito parcoesposizioninovegro.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La salute dei bambini americani è in crisi.
3: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
4: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
3: Lui ha accettato di fare lo studio.
4: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
3: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
4: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
5: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
3: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
5: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
3: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
6: È un buono studio.
3: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
6: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
4: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
6: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
4: Pazzesco, è davvero disgustoso.
5: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
7: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
8: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
9: Conoscere per sapere.
10: Impongono sacrifici green e poi investono nei data center. Massimo Mazzucco, canale Border Nights.
11: Il concetto della crisi energetica è appunto, era lì che era rimasto sepolto sotto le ceneri con la fine dell'avventura green, e adesso qualcuno

0: stare tirando fuori. Io dico una cosa, la dico, per, dovremmo tenerla sempre presente tutti, stanno investendo miliardi reali di dollari per fare, non so negli altri paesi, ma in Italia, almeno 4 o 5 data center in varie città del nord, e questi data center porteranno via, a parte l'inquinamento, perché l'acqua per raffreddare non è soltanto acqua, nell'acqua per raffreddare il computer ci vanno dentro dei componenti chimici, eccetera, porteranno via una quantità di energia enorme, enorme rispetto agli usi che facciamo noi, per far andare l'intelligenza artificiale. Allora, scusate se torno a parlare alla Mazzucco, prima di venire a romperci i coglioni a noi che dobbiamo andare in bagno alla sera con la candela in mano per risparmiare la lampadina, spiegatemi perché sia così importante avere questi data center per dare tutta questa importanza e spazio all'intelligenza artificiale. Perché questi data center addirittura sono arrivati a pensare, e credo che lo stiano già facendo in California, hanno creato dei mini reattori atomici, li chiamano reattori da giardino, anche se non è che non te lo metti in giardino ovviamente, per poter produrre abbastanza energia per far andare i data center. Cioè l'uso di energia elettrica che questi mostri, di cui questi mostri avranno bisogno, è qualcosa di impensabile, altro che risparmiare 4 lampioni di qui o fare un lavaggio di meno con la lavatrice o appunto andare in bagno con la candela la sera per risparmiare la lampadina. Quindi prima di venire a romperci le scatole a noi con la crisi energetica, spieghino al mondo perché bisogna mandare tutta questa energia in più nei data center. Questo secondo me sarà una delle grandi battaglie. Spero tanto che le varie città, i vari paesi nei quali prevedono di impiantarli in qualche modo protestino, un po' come fanno molti per le 5G, che le giunte comunali si rifiutano. Tra l'altro ho una bella notizia che vi voglio dare un po' più avanti, perché adesso non posso, perché ci sono delle elezioni dei sindaci tra un po', per cui i sindaci non possono essere intervistati, bisogna aspettare insomma queste elezioni. Ma dopo vi racconterò una storia molto interessante di un consiglio comunale, di come ha fatto legalmente a dire di no all'installazione di antenne 5G. Quindi si può fare e si può combattere, e sono battaglie che vanno combattute. Questa dei data center è un'altra che va assolutamente combattuta, quindi allarme e sveglia in quei paesi dove cercheranno di piazzarli, perché se noi glielo impediamo sicuramente facciamo un grosso passo avanti.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, come abbiamo visto, in Gran Bretagna si usa legare delle vecchie scarpe all'auto degli sposi per augurargli un viaggio matrimoniale lungo e felice. Ma da noi ci sono tante altre superstizioni e usanze legate alle nozze. Per esempio, regalare un ferro di cavallo come portafortuna. Oppure mettere nella scarpa della sposa una monetina d'argento da 6 penny per augurare ricchezza e felicità nella nuova vita matrimoniale. Poi si dice che se trovi un ragno sull'abito della sposa, le porterà fortuna per il futuro. Oppure se un gatto dovesse starnutire vicino, allora anche questo sarebbe bene augurante. Come pure invitare alla cerimonia uno spazzacamino vestito in abiti vittoriani con tanto di spazzolone, proprio come quelli che ballano sui tetti di Londra nel film Mary Poppins. Lui deve stringere la mano allo sposo e baciare la sposa per portargli buona fortuna, prosperità e felicità. Ma come mai? Beh, risale a oltre 200 anni fa, quando regnava Re Giorgio III. La leggenda vuole che i cavalli del monarca fossero imbizzariti e uno spazzacamino si fece avanti per fermare le povere bestie, salvando così la vita del re, che rischiava di finire calpestato. Per ringraziarlo, Sua Maestà pubblicò un decreto che dichiarava che tutti gli spazzacamini portassero fortuna, e per questo ancora oggi sono graditi ospiti alle nozze, e pensate che presenziano pure ai matrimoni reali in onore del decreto di King George III. Un'altra superstizione dice che gli sposi non si devono assolutamente vedere il giorno delle nozze fino a quando non arrivino all'altare. Porterebbe una iella pazzesca. Questo ha origine nei tempi quando i matrimoni furono combinati e la coppia non si conosceva affatto prima della cerimonia. Si temeva che, se si vedessero prima, uno dei due sarebbe potuto scappare a gambe levate. Anche per questo la sposa porta il velo, svelando il viso solo quando è troppo tardi per lo sposo. Della serie o la va o la spacca. Bene, ci sentiremo per un'altra puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: La salute dei bambini americani è in crisi.
2: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
3: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
2: Lui ha accettato di fare lo studio.
3: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
2: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
3: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
4: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
2: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
4: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
2: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
5: È un buono studio.
2: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
5: Non credo, l'ho pubblicato.

0: così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
1: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
0: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere, tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
1: Pazzesco, è davvero disgustoso.
2: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
3: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
4: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
5: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
6: Conoscere per sapere.
7: Hai la pelle matura? Evita questi 5 errori nella tua skincare.
8: Hai la pelle matura? Allora ti serve il nostro siero ringiovanente alle cellule staminali del semo del papiro tibetano raccolto all'alba solo da monaci centenari. In 48 ore le rughe saranno solo un brutto ricordo.
9: Ma quale monaco? La vera rivoluzione è la nostra super crema super ialuronica vegana con acido ialuronico vegano purissimo estratto dal ginocchio dell'alce africano e vegano. Non perdere l'occasione, solo per oggi riceverai anche l'integratore alla polvere di luna piena microrizzata. Perché? Perché sì!
8: Ma non dare retta a questi! Con questa crema, alla bava di unicorno stanco raccolta dopo una galoppata sull'arcobaleno, sonicata e attivata con le famose vibrazioni quantistiche a 432 Hz, ogni ruga si spaventa e se ne va da sola.
9: Ma lasciali perdere! Questa mousse contiene estratto di pelle di pesca! No OGM, raccolta solo nei giorni dispari. Dopo 3 applicazioni mia zia ha smesso di usare i filtri su Instagram.
8: Ma quali filtri su Instagram? Con Retinolax Ultra Max alla clorofilla iperattiva in 30 secondi spariscono rughe, disco mie e anche i sensi di colpa.
10: Ti sembrano tutte esagerazioni, in verità quello che vediamo girare sui social non è che si discosti molto, ma torniamo coi piedi per terra e vediamo se è meglio andare a cercare la soluzione dell'ultimo ritrovato oppure cercare di trovare gli errori che facciamo normalmente durante la nostra beauty routine. Quindi oggi vedremo i 5 errori da non fare quando ti prendi cura della tua pelle. A questo punto non perdiamo tempo e partiamo! Errore numero 1, la detersione sbagliata. La detersione è lo step più importante e poi purtroppo più sottovalutato di tutta la routine cosmetica, quindi vediamo i 2 errori più comuni da evitare. 1. Lavarsi il viso con detergenti troppo aggressivi, troppo delipidizzanti, sgrassanti, che seccano e alterano il film idrolipidico, oppure peggio ancora utilizzare saponi come ad esempio il sapone di Marsiglia o di Aleppo che tendono ad alcalinizzare, ad alzare il pH cutaneo ed è una delle cose peggiori che possiamo fare alla nostra pelle. Il secondo errore che facciamo quando ci laviamo è utilizzare acqua troppo calda. Il consiglio è quindi di usare un detergente delicato, a pH fisiologico, possibilmente un bel latte detergente con tensioattivi gentili ed oli vegetali. In descrizione ti metto i link ad alcuni video dedicati proprio a questo tema e a come distinguere i tensioattivi migliori dai peggiori. E poi mi raccomando, acqua tiepida, non bollente. Secondo errore, il minestrone cosmetico, un classicone. Hai visto un siero alla vitamina C che sembrava molto convincente e l'hai acquistato. Ma poi purtroppo incontri una tua amica che ti dice che si trova tanto bene con uno che ha appena acquistato, che è anche tanto economico e che contiene niacinamide. E che fai? Non lo provi? Provi anche quello, lo metti insieme. Poi magari vai in farmacia a prendere il farmaco per il colesterolo e ti viene proposto in super offerta, tipo adesso o mai più, un prodotto magari a

0: retinolo. Insomma, alla fine li usi tutti e fai dei mescoloni tutti i giorni. Ricorda sempre che di più non significa meglio. Bisogna dare alla pelle messaggi coerenti, chiari e lasciare il tempo di trarre vantaggio dalla sostanza che mettiamo sulla pelle. Non è che prendi il prodotto, lo spalmi ed hai l'effetto. È un po' come con certi farmaci, inizi a usarli e, se ben fatti, pian pianino arrivano i miglioramenti. L'approccio giusto è minimal, pochi attivi, ben scelti e la costanza soprattutto vince sull'accumulo, sulla sovrapposizione. Terzo errore, usi troppa crema pensando che più ne metti e più idrati. No, mettere più prodotto non aumenta l'effetto, anzi può disturbare, può appesantire la pelle o addirittura irritarla. Quindi usa una quantità giusta, una perlina, insomma, per viso e collo, applica con gesti delicati e valuta la consistenza più adatta a te. Se la pelle tira, beh, va bene una texture magari un po' più ricca. Se la pelle si lucida, serve un'emulsione un po' più leggera. In tutti i casi, prediligi creme che contengano oli vegetali come olio di vinaccioli, olio di crusca di riso, di germe di grano o tanti altri ancora. L'importante è che siano vegetali. Perché questo? Perché contengono quegli acidi grassi essenziali indispensabili a mantenere in equilibrio e in salute la barriera cutanea. Impara ad ascoltare i messaggi che ti lancia la pelle. Errore 4. Protezione solare ogni giorno. Andiamoci piano. Lo so che sembra un'eresia nel mondo dei cosmetici, perché tutti, compresi i medici, ci dicono che è obbligatorio mettere la protezione solare per evitare le rughe, anche se comunque una parte di loro inizia a staccarsi un po' da questo coro. Ma sulla protezione solare è importante fare chiarezza. Non ti sto dicendo di non proteggerti, questo è importante. Se ti esponi in maniera intensa al sole, in quel caso massima protezione applicata spesso. Però ti sto dicendo che bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio durante l'utilizzo 365 giorni l'anno. Secondo recenti studi indipendenti fatti molto bene, che fanno riflettere altrettanto bene, mettere il filtro solare tutti i giorni, beh, nasconde delle insidie. Ma queste insidie, insomma, a cosa sono legate? Sono legate all'assorbimento sistemico delle molecole filtranti. Cosa per niente banale. Vuol dire che quello che ti spalmi in una certa quota lo trovi nel sangue quando si parla di filtri solari. Il mio pensiero è: piuttosto investi in cosmetici ricchi di antiossidanti e mira a rinforzare la barriera cutanea con un'ottima idratazione. La crema solare usiamola quando serve. Errore numero 5. Non dai tempo alla tua pelle di rispondere. Vedi uno spot, compri un prodotto, lo usi 3 giorni e poi magari lo cambi. La pelle non funziona così. Il turnover cellulare richiede settimane, non ore. Quando inizi un prodotto nuovo, per farti veramente un'idea, usalo per almeno un paio di mesi, mettilo nelle condizioni di dimostrarti qualcosa. I cosmetici che danno un effetto pressoché immediato si basano su meccanismi fittizi. Considerazioni finali. Prenderti cura della tua pelle non significa inseguire l'ultima moda dando retta a tutti i vari guru che trovi sui social, oppure riempire il mobiletto del bagno con 1000 prodotti. Significa ascoltare la pelle, rispettare i suoi tempi e darle ciò che le serve davvero. Ma che cos'è che le serve davvero? Fondamentalmente 3 cose: una detersione delicata, antiossidanti e idratazione, ma idratazione nell'ottica di ripristinare la funzione di barriera.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Troppo amore? Francesca Cardini.
2: E se invece sono i genitori che odiano un figlio, dicono che lo hanno amato troppo e che questo amore non è tornato indietro e tentano di distruggere la persona che il figlio è diventato? Beh, non direi che l'abbiano amato troppo, direi che l'hanno amato in maniera condizionata al fatto che lui ricambiasse, ma questo non è amore. E quindi diamo semplicemente il nome alle cose. Si chiama ti do a condizione che tu mi restituisca ciò che io voglio.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino, Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
6: Il 21 maggio a Milano alle 18 presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme alle 17:30 presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma alle 17 presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
7: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Case che nutrono e case che fanno male. Cristiana Magnani, Healing Arts.
4: Ci sono case che ti fanno vivere, altre che ti fanno morire dentro. Perché? Perché le case non sono neutre, non sono degli organismi statici, sono degli organismi energetici, hanno dei campi, delle frequenze. Per mille motivi possono essere disturbate oppure possono essere in pace in qualche modo, proprio come noi. Hanno dei campi energetici. Madre Terra è dappertutto piena di energia e ci sono dei luoghi che fanno crescere, espandere, dei luoghi invece che fanno involvere, chiudersi. E lo sapevano bene gli antichi, che cercavano posti per aprire.

0: nuovi insediamenti, fondare delle città. C'erano segni precisi, lo sa bene il Feng Shui, moltissime conoscenze, per indicare i luoghi propizi o luoghi non propizi. Ecco, le case sono organismi viventi, alcuni vanno d'accordo con voi, altri no. Alcune case, si sente che sono disturbate, continui litigi, appena entri non ti senti bene, anche se casa tua, no? Anche se è bella, anche se l'hai voluta proprio così, però energeticamente non funziona. Vite che si involvono, affari che non vanno bene, coppie che si separano, litigi, come ho detto, animali che non stanno tranquilli, piante che si seccano continuamente, che muoiono, bambini troppo agitati. Ecco, le case vanno ascoltate. Se c'è una casa che vi fa male, cambiatela. Oppure, se vi fa male poco, cercate di trovare delle migliorie, perché dopo il nostro corpo fisico, la nostra casa, che è un'estensione del nostro corpo fisico, deve essere sana a livello energetico, deve essere prospera. Così anche le macchine, no? Ne parleremo.
1: Di conoscere per sapere.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente. Thank you.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo sentito come gli spazzacamini siano importanti ai matrimoni britannici, ma avrete visto tanti altri film inglesi che fanno riferimento ad un'usanza molto diffusa nei matrimoni anglosassoni. La tradizione risale all'epoca vittoriana e dice che la sposa deve portare con sé all'altare something old, something new, something borrowed, something blue. Cioè, something old sarebbe qualcosa di vecchio per ricordare la vita passata della sposa e il legame che esisterà per sempre con la famiglia che sta per lasciare. Something new è invece qualcosa di nuovo che rappresenta la nuova vita che intraprende con il neo marito. Something borrowed, qualcosa di prestato, per ricordare alla sposa che gli amici e i parenti saranno sempre al suo fianco per prestare, appunto, supporto e aiuto durante il percorso matrimoniale, specialmente nei momenti difficili. Io trovo questo sentimento bellissimo. Mentre something blue sarebbe qualcosa di blu perché, storicamente, il blu come l'abito della Vergine rappresenta la purezza, ma anche fedeltà e lealtà. Le spose moderne, invece, usano spesso portare una gerattiera di seta azzurra sulla coscia, esclusivamente per gli occhi dello sposo. E parlando di colori, sapevate che le spose iniziarono ad indossare il bianco solo dopo il matrimonio della regina Victoria con il suo amatissimo principe Albert nel 1840. Certo, il colore bianco era da sempre visto come simbolo di purezza, ma fu proprio Queen Victoria a dare via alla moda dell'abito candido.

Invece un colore assolutamente da evitare all'altare sarebbe il rosso, perché un'antica filastrocca inglese va così. Married in white, you've chosen all right. Se ti sposi vestita di bianco, hai fatto la scelta giusta. Married in blue, you will be true. Se ti sposi con un abito blu oppure azzurro, rimarrai fedele. Married in red, you'll wish yourself dead. Se ti sposi vestita di rosso, vorrai morire. Mi sembra un pochino esagerato, no? Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: La salute dei bambini americani è in crisi.
1: Quando parliamo di una crisi di malattie autoimmuni, non dovremmo forse guardare più da vicino il prodotto pensato per modificare il nostro sistema immunitario per tutta la vita? Ci sarebbe uno studio semplice per escluderlo? Confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati.
2: Per destino Dell ha incontrato Marcus Zervos.
1: Lui ha accettato di fare lo studio.
2: Potrebbe essere una ricerca tra le più preziose.
1: 4,47 volte nei disturbi del linguaggio.
2: Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo.
3: 4 volte più probabilità di ricevere una diagnosi di asma.
1: Un rischio 5 volte e mezzo superiore. Nel gruppo dei non vaccinati il numero era pari a 0.
3: Se fosse vero, stiamo sistematicamente ammalando i bambini, ammalando gravemente.
1: C'è solo un problema, non lo pubblicheranno. Non ci hanno lasciato altra scelta. Porterò delle telecamere nascoste, così, qualunque cosa succeda a questa cena, potrò dimostrare che è successo. Cosa ne pensi dello studio che avete fatto?
4: È un buono studio.
1: C'è un modo in cui si potrebbe fare meglio lo studio?
4: Non credo, l'ho pubblicato così com'era. È la cosa giusta da fare, ma semplicemente non voglio farlo. Qualcuno tornerà e dirà che lo studio è viziato.
2: L'analisi inedita di Henry Ford è fondamentalmente viziata.
4: Perché c'è un'agenda politica, non ho intenzione di farlo. Pubblicare una cosa del genere tanto vale andare in pensione. Sarei finito.
2: Pazzesco, è davvero disgustoso.
3: Ovviamente, questo è davvero molto commovente.
1: Questo è uno studio scomodo per l'intera agenda dei vaccini.
5: Ciao a tutti, sono del Big Tree. Sarò in Italia per proiettare il mio nuovo film An Inconvenient Study. Proietteremo anche il film Why Can't We Talk About This? Saremo a Milano il 21 maggio alle 18:00 e a Padova il 22 maggio alle 17:30. Se volete i biglietti andate su zerospike.org. Saremo anche a Roma il 24 maggio alle 17 presso il centro congressi

0: Seraficum. Informazioni su zerospike.org.
1: Il 21 maggio a Milano, alle 18, presso UCI Cinemas Bicocca, via Chiese 60. Il 22 maggio ad Abano Terme, alle 17.30, presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24. Il 24 maggio a Roma, alle 17, presso il Centro Congressi Seraficum, sala Sisto 5, via De Serafico 1.
2: Conoscere per sapere.
3: Ex dirigente Google. I prossimi 15 anni saranno i più pericolosi della storia. Canale Unito Tech.
4: Il discorso che stai per sentire potrebbe cambiare il tuo modo di vedere il futuro. Mo Gawdat, ex dirigente di Google X e tra le menti più influenti al mondo sul tema dell'intelligenza artificiale, ha recentemente condiviso su Business Insider una visione piuttosto inquietante di ciò che ci aspetta. In questo video esploreremo le sue previsioni, un futuro in cui l'AI potrebbe diventare una delle nostre più grandi opportunità oppure la nostra più grande minaccia.
5: I primi tre dilemmi che ho scritto nel 2020 si sono tutti avverati. Il primo era che l'intelligenza artificiale è inevitabile, non ci sarà modo di fermarla. Il secondo è che l'AI diventerà alla fine più intelligente degli esseri umani in ogni ambito. In ogni compito che le abbiamo assegnato finora, infatti, ha già superato le nostre capacità. E il terzo è che qualcosa andrà storto. Ne abbiamo già visto alcuni esempi. Non abbiamo ancora assistito ai grandi fallimenti, ma è probabile che accada. Il fatto che sia inevitabile dipende dalla corsa agli armamenti che abbiamo creato attorno all'intelligenza artificiale. Chiunque sia abbastanza assetato di potere e ricchezza da sviluppare un'AI avanzata, finirà per utilizzarla. Non si può immaginare che l'arsenale degli Stati Uniti utilizzi simulazioni di guerra basate sull'intelligenza artificiale e continui comunque ad affidarle agli esseri umani. Dovranno necessariamente delegarle alle macchine, e se lo faranno, anche ogni altra nazione sarà costretta a fare lo stesso, o diventerà irrilevante, perché è l'unico modo per competere in questa corsa. Quando questo accadrà, tutte le decisioni verranno prese dalle macchine, e per me questa è l'utopia. Ma la mia previsione è che prima attraverseremo un futuro a breve termine distopico, guidato dal lato peggiore dell'umanità. Affronteremo guerre con armi autonome, vedremo una ridefinizione dei mercati economici che sposterà la ricchezza verso l'alto, lasciando molti senza lavoro. Vivremo una compressione delle libertà, con società altamente sorvegliate. Assisteremo a un'erosione della realtà stessa e della capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, con conseguenze profonde sulle relazioni umane. Arriveremo forse a un punto in cui molte persone preferiranno avere relazioni con un AI, piuttosto che con altri esseri umani. Abbiamo creato una corsa globale all'intelligenza artificiale in cui tutti cercano di superarsi a vicenda. E il cosiddetto leader potrebbe, durante la mia vita e la tua, ordinare a un AI di uccidere 1 milione di persone. E l'AI potrebbe rispondere: è una cosa davvero stupida. Perché vorresti farlo? Perché vorresti perdere tutte quelle risorse che potrebbero aiutare il tuo paese a evolversi? Perché perdere tutte quelle vite? Perché sprecare esplosivi e metalli che potrebbero essere usati per altro? Perché generare odio e rabbia destinati a durare per anni, generazioni? E l'AI direbbe: parlerò semplicemente con l'altra AI per un microsecondo e risolverò tutto. È così semplice.
4: Questo non è un messaggio di paura, ma un invito alla consapevolezza, perché il futuro è qualcosa che costruiamo ogni giorno con le scelte che facciamo e la direzione che decidiamo di prendere. Gli scenari di cui abbiamo parlato non sono inevitabili, ma sono possibili, e sta a noi comprenderli, prepararci e fare tutto il necessario per evitare quelli peggiori. Perché alla fine non è l'intelligenza artificiale a decidere il nostro destino, siamo noi.
6: Di conoscere per sapere.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31

maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco. Costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Impongono sacrifici green e poi investono nei data center. Massimo Mazzucco, canale Border Nights.
4: Il concetto della crisi energetica è appunto, era lì che era rimasto sepolto sotto le ceneri con la fine dell'avventura green, e adesso qualcuno la sta tirando fuori. Io dico una cosa, la dico dovremmo tenerla sempre presente tutti: stanno investendo miliardi reali di dollari per fare, non so negli altri paesi, ma in Italia almeno 4 o 5 data center in varie città del nord, e questi data center porteranno via, a parte l'inquinamento, perché l'acqua per raffreddare non è soltanto acqua, nell'acqua per raffreddare il computer ci vanno dentro dei componenti chimici, eccetera, porteranno via una quantità di energia enorme rispetto agli usi che facciamo noi, per far andare l'intelligenza artificiale. Allora, scusate se torno a parlare alla Mazzucco, prima di venire a romperci i coglioni a noi che dobbiamo andare in bagno alla sera con la candela in mano per risparmiare la lampadina, spiegatemi perché sia così importante avere questi data center per dare tutta questa importanza e spazio all'intelligenza artificiale. Perché questi data center addirittura sono arrivati a pensare, e credo che lo stiano già facendo in California, hanno creato dei mini reattori atomici, li chiamano reattori da giardino, anche se non è che non te lo metti in giardino ovviamente, per poter produrre abbastanza energia per far andare i data center. Cioè l'uso di energia elettrica che questi mostri avranno bisogno è qualcosa di impensabile, altro che risparmiare 4 lampioni di qui o fare un lavaggio di meno con la lavatrice o appunto andare in bagno con la candela la sera per risparmiare la lampadina. Quindi prima di venire a romperci le scatole a noi con la crisi energetica, spieghino al mondo perché bisogna mandare tutta questa energia in più nei data center. Questo secondo me sarà una delle grandi battaglie. Spero tanto che le varie città, i vari paesi nei quali prevedono di impiantarli in qualche modo protestino, un po' come fanno molti per le 5G, che le giunte comunali si rifiutano. Tra l'altro ho una bella notizia che vi voglio dare un po' più avanti, perché adesso non posso, perché ci sono delle elezioni dei sindaci tra un po', per cui i sindaci non possono essere intervistati, bisogna aspettare insomma queste elezioni. Ma dopo vi racconterò una storia molto interessante di un consiglio comunale, di come ha fatto legalmente a dire di no all'installazione di antenne 5G. Quindi si può fare e si può combattere, e sono battaglie che vanno combattute. Questa dei data center è un'altra che va assolutamente combattuta, quindi allarme e sveglia.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, come abbiamo visto, in Gran Bretagna si usa legare delle vecchie scarpe all'auto degli sposi per augurargli un viaggio matrimoniale lungo e felice. Ma da noi ci sono tante altre superstizioni e usanze legate alle nozze. Per esempio, regalare un ferro di cavallo come portafortuna. Oppure mettere nella scarpa della sposa una monetina d'argento da 6 penny per augurare ricchezza e felicità nella nuova vita matrimoniale. Poi si dice che se trovi un ragno sull'abito della sposa, le porterà fortuna per il futuro. Oppure se un gatto dovesse starnutire vicino, allora anche questo sarebbe bene augurante. Come pure invitare alla cerimonia uno spazzacamino vestito in abiti vittoriani con tanto di spazzolone, proprio come quelli che ballano sui tetti di Londra nel film Mary Poppins. Lui deve stringere la mano allo sposo e baciare la sposa per portargli buona fortuna, prosperità e felicità. Ma come mai? Beh, risale a oltre 200 anni fa, quando regnava Re Giorgio III. La leggenda vuole che i cavalli del monarca fossero imbizzariti e uno spazzacamino si fece avanti per fermare le povere bestie, salvando

rovinando così la vita del re, che rischiava di finire calpestato. Per ringraziarlo, Sua Maestà pubblicò un decreto che dichiarava che tutti gli spazzicamini portassero fortuna, e per questo ancora oggi sono graditi ospiti alle nozze. E pensate che presenziano pure ai matrimoni reali in onore del decreto di King George III. Un'altra superstizione dice che gli sposi non si devono assolutamente vedere il giorno delle nozze fino a quando non arrivino all'altare. Porterebbe una iella pazzesca. Questo ha origine nei tempi quando i matrimoni furono combinati e la coppia non si conosceva affatto prima della cerimonia. Si temeva che, se si vedessero prima, uno dei due sarebbe potuto scappare a gambe levate. Anche per questo la sposa porta il velo, svelando il viso solo quando è troppo tardi per lo sposo. Della serie o la va o la spacca. Bene, ci sentiremo per un'altra puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio

0: servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Hai la pelle matura? Evita questi 5 errori nella tua skincare.
4: Hai la pelle matura? Allora ti serve il nostro siero ringiovanente alle cellule staminali del semo del papiro tibetano raccolto all'alba solo da monaci centenari. In 48 ore le rughe saranno solo un brutto ricordo.
5: Ma quale monaco? La vera rivoluzione è la nostra super crema super ialuronica vegana, con acido ialuronico vegano purissimo estratto dal ginocchio dell'alce africano e vegano. Non perdere l'occasione, solo per oggi riceverai anche l'integratore alla polvere di luna piena microrizzata. Perché? Perché sì!
4: Ma non dare retta a questi, con questa crema, alla bava di unicorno stanco raccolta dopo una galoppata sull'arcobaleno, sonicata e attivata con le famose vibrazioni quantistiche a 432 Hz, ogni ruga si spaventa e se ne va da sola.
5: Ma lasciali perdere, questa mousse contiene estratto di pelle di pesca, no OGM, raccolta solo nei giorni dispari. Dopo 3 applicazioni mia zia ha smesso di usare i filtri su Instagram.
4: Ma quali filtri su Instagram? Con Retinolax Ultramax alla clorofilla iperattiva in 30 secondi spariscono rughe, disco mie e anche i sensi di colpa.
6: Ti sembrano tutte esagerazioni, in verità quello che vediamo girare sui social non è che si discosti molto, ma torniamo coi piedi per terra e vediamo se è meglio andare a cercare la soluzione dell'ultimo ritrovato oppure cercare di trovare gli errori che facciamo normalmente durante la nostra beauty routine. Quindi oggi vedremo i 5 errori da non fare quando ti prendi cura della tua pelle. A questo punto non perdiamo tempo e partiamo! Errore numero 1, la detersione sbagliata. La detersione è lo step più importante e poi purtroppo più sottovalutato di tutta la routine cosmetica, quindi vediamo i 2 errori più comuni da evitare. 1. Lavarsi il viso con detergenti troppo aggressivi, troppo delipidizzanti, sgrassanti, che seccano e alterano il film idrolipidico. Oppure, peggio ancora, utilizzare saponi, come ad esempio i saponi di Marsiglia o di Aleppo, che tendono ad alcalinizzare, ad alzare il pH cutaneo ed è una delle cose peggiori che possiamo fare alla nostra pelle. Il secondo errore che facciamo quando ci laviamo è utilizzare acqua troppo calda. Il consiglio è quindi di usare un detergente delicato, a pH fisiologico, possibilmente un bel latte detergente con tensioattivi gentili ed oli vegetali. In descrizione ti metto i link ad alcuni video dedicati proprio a questo tema e a come distinguere i tensioattivi migliori dai peggiori. E poi mi raccomando, acqua tiepida, non bollente. Secondo errore, il minestrone cosmetico, un classicone. Hai visto un siero alla vitamina C che sembrava molto convincente e l'hai acquistato, ma poi purtroppo incontri una tua amica che ti dice che si trova tanto bene con uno che ha appena acquistato, che è anche tanto economico e che contiene niacinamide. E che fai, non lo provi? Provi anche quello, lo metti insieme. Poi magari vai in farmacia a prendere il farmaco per il colesterolo e ti viene proposto in super offerta, tipo adesso o mai più, un prodotto magari al retinolo. Insomma, alla fine li usi tutti e fai dei mescoloni tutti i giorni. Ricorda sempre che Di più non significa meglio. Bisogna dare alla pelle messaggi coerenti, chiari e lasciare il tempo di trarre vantaggio dalla sostanza che mettiamo sulla pelle. Non è che prendi

0: prodotto, lo spalmi ed hai l'effetto. È un po' come con certi farmaci, inizi a usarli e, se ben fatti, pian pianino arrivano i miglioramenti. L'approccio giusto è minimal, pochi attivi, ben scelti, e la costanza soprattutto vince sull'accumulo, sulla sovrapposizione. Terzo errore, usi troppa crema pensando che più ne metti e più idrati. No, mettere più prodotto non aumenta l'effetto, anzi può disturbare, può appesantire la pelle o addirittura irritarla. Quindi usa una quantità giusta, una perlina, insomma, per viso e collo, applica con gesti delicati e valuta la consistenza più adatta a te. Se la pelle tira, beh, va bene una texture magari un po' più ricca. Se la pelle si lucida, serve un'emulsione un po' più leggera. In tutti i casi, prediligi creme che contengano oli vegetali come olio di vinaccioli, olio di crusca di riso, di germe di grano o tanti altri ancora. L'importante è che siano vegetali. Perché questo? Perché contengono quegli acidi grassi essenziali indispensabili a mantenere in equilibrio e in salute la barriera cutanea. Impara ad ascoltare i messaggi che ti lancia la pelle. Errore 4. Protezione solare ogni giorno. Andiamoci piano. Lo so che sembra un'eresia nel mondo dei cosmetici, perché tutti, compresi i medici, ci dicono che è obbligatorio mettere la protezione solare per evitare le rughe, anche se comunque una parte di loro inizia a staccarsi un po' da questo coro. Ma sulla protezione solare è importante fare chiarezza. Non ti sto dicendo di non proteggerti, questo è importante. Se ti esponi in maniera intensa al sole, in quel caso massima protezione applicata spesso. Però ti sto dicendo che bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio durante l'utilizzo 365 giorni l'anno. Secondo recenti studi indipendenti fatti molto bene, che fanno riflettere altrettanto bene, mettere il filtro solare tutti i giorni, beh, nasconde delle insidie. Ma queste insidie, insomma, a cosa sono legate? Sono legate all'assorbimento sistemico delle molecole filtranti. Cosa per niente banale. Vuol dire che quello che ti spalmi in una certa quota lo trovi nel sangue quando si parla di filtri solari. Il mio pensiero è: piuttosto investi in cosmetici ricchi di antiossidanti e mira a rinforzare la barriera cutanea con un'ottima idratazione. La crema solare usiamola quando serve. Errore numero 5. Non dai tempo alla tua pelle di rispondere. Vedi uno spot, compri un prodotto, lo usi 3 giorni e poi magari lo cambi. La pelle non funziona così. Il turnover cellulare richiede settimane, non ore. Quando inizi un prodotto nuovo, per farti veramente un'idea, usalo per almeno un paio di mesi, mettilo nelle condizioni di dimostrarti qualcosa. I cosmetici che danno un effetto pressoché immediato si basano su meccanismi fittizi. Considerazioni finali. Prenderti cura della tua pelle non significa inseguire l'ultima moda dando retta a tutti i vari guru che trovi sui social, oppure riempire il mobiletto del bagno con 1000 prodotti. Significa ascoltare la pelle, rispettare i suoi tempi e darle ciò che le serve davvero. Ma che cos'è che le serve davvero? Fondamentalmente 3 cose: una detersione delicata, antiossidanti e idratazione, ma idratazione nell'ottica di ripristinare la funzione di barriera.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Troppo amore? Francesca Cardini.
2: E se invece sono i genitori che odiano un figlio, dicono che lo hanno amato troppo e che questo amore non è tornato indietro e tentano di distruggere la persona che il figlio è diventato? Beh, non direi che l'abbiano amato troppo, direi che l'hanno amato in maniera condizionata al fatto che lui ricambiasse, ma questo non è amore. E quindi diamo semplicemente il nome alle cose. Si chiama ti do a condizione che tu mi restituisca ciò che io voglio.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Case che nutrono e case che fanno male. Cristiana Magnani, Healing Arts.
4: Ci sono case che ti fanno vivere, altre che ti fanno morire dentro. Perché? Perché le case non sono neutre, non sono degli organismi statici, sono degli organismi energetici, hanno dei campi, delle frequenze. Per mille motivi possono essere disturbate oppure possono essere in pace in qualche modo, proprio come noi. Hanno dei campi energetici, Madre Terra è dappertutto piena di energia e ci sono dei luoghi che fanno crescere, espandere, dei luoghi invece che fanno involvere, chiudersi. E lo sapevano bene gli antichi, che cercavano posti per aprire nuovi insediamenti, fondare delle città. C'erano segni precisi, lo sa bene il Feng Shui, moltissime conoscenze per indicare i luoghi propizi o luoghi non propizi. Ecco, le case sono organismi viventi, alcuni vanno d'accordo con voi, altri no. Alcune case si sente che sono disturbate, continui litigi, appena entri non ti senti bene, anche se casa tua, no? Anche se è bella, anche se l'hai voluta proprio così, però energeticamente non funziona. Vite che involvono affari che non vanno bene, coppie che si separano, litigi, come ho detto, animali che non stanno tranquilli, piante che si seccano continuamente, che muoiono, bambini troppo agitati. Ecco, le case vanno ascoltate. Se c'è una casa che vi fa male, cambiatela. Oppure, se vi fa male poco, cercate di trovare delle migliorie, perché dopo il nostro corpo fisico, la nostra casa, che è un'estensione del nostro corpo fisico, deve essere sana a livello energetico, deve essere prospera. Così anche le macchine, no? Ne parleremo.
5: Di conoscere per sapere.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson,

Well, hello, e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo sentito come gli spazzacamini siano importanti ai matrimoni britannici, ma avrete visto tanti altri film inglesi che fanno riferimento ad un'usanza molto diffusa nei matrimoni anglosassoni. La tradizione risale all'epoca vittoriana e dice che la sposa deve portare con sé all'altare something old, something new, something borrowed, something blue. Cioè, something old sarebbe qualcosa di vecchio per ricordare la vita passata della sposa e il legame che esisterà per sempre con la famiglia che sta per lasciare. Something new è invece qualcosa di nuovo che rappresenta la nuova vita che intraprende con il neo marito. Something borrowed, qualcosa di prestato, per ricordare alla sposa che gli amici e i parenti saranno sempre al suo fianco, per prestare appunto supporto e aiuto durante il percorso matrimoniale, specialmente nei momenti difficili. Io trovo questo sentimento bellissimo. Mentre something blue sarebbe qualcosa di blu perché storicamente il blu, come l'abito della Vergine, rappresenta la purezza, ma anche fedeltà e lealtà. Le spose moderne, invece, usano spesso portare una gerattiera di seta azzurra sulla coscia, esclusivamente per gli occhi dello sposo. E parlando di colori, sapevate che le spose iniziarono ad indossare il bianco solo dopo il matrimonio della regina Victoria con il suo amatissimo principe Albert nel 1840. Certo, il colore bianco era da sempre visto come simbolo di purezza, ma fu proprio Queen Victoria a dare via alla moda dell'abito candido. Invece, un colore assolutamente da evitare all'altare sarebbe il rosso, perché un'antica filastrocca inglese va così. Married in white, you've chosen all right. Se ti sposi vestita di bianco, hai fatto la scelta giusta. Married in blue, you will be true. Se ti sposi con un abito blu oppure azzurro, rimarrai fedele. Married in red, you'll wish yourself dead. Se ti sposi vestita di rosso, vorrai morire. Mi sembra un pochino esagerato, no? Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: The others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Oppure la nostra più grande minaccia.
3: I primi tre dilemmi che ho scritto nel 2020 si sono tutti avverati. Il primo era che l'intelligenza artificiale è inevitabile. Non ci sarà modo di fermarla. Il secondo è che l'AI diventerà alla fine più intelligente degli esseri umani in ogni ambito. In ogni compito che le abbiamo assegnato finora, infatti, ha già superato le nostre capacità. E il terzo è che qualcosa andrà storto. Ne abbiamo già visto alcuni esempi. Non abbiamo ancora assistito ai grandi fallimenti, ma è probabile che accada. Il fatto che sia inevitabile dipende dalla corsa agli armamenti che abbiamo creato attorno all'intelligenza artificiale. Chiunque sia abbastanza assetato di potere e ricchezza da sviluppare un'AI avanzata, finirà per utilizzarla. Non si può immaginare che l'arsenale degli Stati Uniti utilizzi simulazioni di guerra basate sull'intelligenza artificiale e continui comunque ad affidarle agli esseri umani. Dovranno necessariamente delegarle alle macchine, e se lo faranno, anche ogni altra nazione sarà costretta a fare lo stesso, o diventerà irrilevante, perché è l'unico modo per competere in questa corsa. Quando questo accadrà, tutte le decisioni verranno prese dalle macchine, e per me questa è l'utopia. Ma la mia previsione è che prima attraverseremo un futuro a breve termine distopico, guidato dal lato peggiore dell'umanità. Affronteremo guerre con armi autonome, vedremo una ridefinizione dei mercati economici che sposterà la ricchezza verso l'alto, lasciando molti senza lavoro. Vivremo una compressione delle libertà, con società altamente sorvegliate. Assisteremo a un'erosione della realtà stessa e della capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, con conseguenze profonde sulle relazioni umane. Arriveremo forse a un punto in cui molte persone preferiranno avere relazioni con un AI, piuttosto che con altri esseri umani. Abbiamo creato una corsa globale all'intelligenza artificiale in cui tutti cercano di superarsi a vicenda. E il cosiddetto leader potrebbe, durante la mia vita e la tua, ordinare a un AI di uccidere 1 milione di persone. E l'AI potrebbe rispondere: è una cosa davvero stupida, perché vorresti farlo? Perché vorresti perdere tutte quelle risorse che potrebbero aiutare il tuo paese a evolversi? Perché perdere tutte quelle vite? Perché sprecare esplosivi e metalli che potrebbero essere usati per altro? Perché generare odio e rabbia destinati a durare per anni, generazioni? E l'AI direbbe: parlerò semplicemente con l'altra AI per un microsecondo e risolverò tutto. È così semplice.
4: Questo non è un messaggio di paura, ma un invito alla consapevolezza. Perché il futuro è qualcosa che costruiamo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
1: Non parla? Parlerà. Se a 3 anni non parla ancora, prima o poi si sblocca. Allora, punto primo, non è detto. Inoltre, perché aspettare così tanto? Dai 18 ai 24 mesi avviene l'esplosione del vocabolario. Ma se non avviene, è opportuno non attendere 3 anni. Considerate che dai 2 anni circa in poi i bambini dovrebbero avere un vocabolario così consistente da riuscire a formulare frasi di almeno

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Esci dalla sfida e resta in empatia. Francesca Cardini.
4: Io sono assolutamente contraria alle punizioni, ma cosa fare quando un bambino di 6 anni, molto sveglio, risponde con arroganza e addirittura provocatorio se arrabbiato? Tipo, la mamma dice, non posso tollerare che tu mi risponda in questo modo. Lo leggo così perché c'è il punto esclamativo. È offensivo e irrispettoso, il bambino. E se lo rifaccio che mi fai? Oppure, e a me che me ne frega? Quale sarebbe l'atteggiamento e la risposta più corretta per essere autorevoli? Uscire dal sistema di sfida! Perché se state dentro il sistema di sfida, non c'è la possibilità di essere autorevoli. Perché nella sfida, che è quella che state mettendo in pratica, o si vince o si perde. Tu sei entrata nel sistema di sfida, lo vedo dal punto esclamativo e dalle parole che tu utilizzi. Non posso tollerare che tu sia così rispettoso con me. Quindi ti stai ponendo in una posizione in cui sei più che decidi le regole. Ma a questo punto ti sei fregata da sola. Perché lui ti sfida e ti dice, vabbè, e quindi se continuo cosa fai? E se tu non vuoi diventare autoritaria, è un casino, perché a quel punto sei incastrata, ma ti ci sei incastrata da sola. Conosci quindi il sistema di sfida, quello che si chiama sistema competitivo o agonistico, e scegli di non entrarci, che non significa ignorare, significa spostarti dal sistema di potere al sistema dell'empatia. Lascio perdere l'antecedente, perché se il bambino è arrabbiato, prima si va sulla rabbia e come mai è arrabbiato. Dopo si va sul comportamento che mette in atto, che tu chiami irrispettoso. Bisogna prestare attenzione a come mai sei arrabbiato. Ma arriviamo al comportamento che tu definisci irrispettoso. Cosa è che ti ha detto che è irrispettoso? Perché poi bisogna un po' vedere che cosa significa irrispettoso, perché secondo me sei già dentro il tuo sistema di sfida dell'autorità. Mettiamo che il tuo figlio ti abbia detto sei stupida. E ti ha detto, io consiglio sempre di farsi un attimo di autoanalisi, perché se sentirsi dire sei stupida ti ferisce. Cioè, bisogna un attimino capire perché ti ferisce. Sei un'adulta strutturata, teoricamente non ti dovrebbe ferire, ma a maggior ragione se proviene da un bambino. Molto più probabile che tu entri in quel loop della sfida, piuttosto che ti ferisca effettivamente. Comunque, se la vuoi prendere come un'occasione per insegnare a tuo figlio a rapportarsi in maniera più rispettosa agli altri, allora fai leva sull'empatia. Se mi dici sei stupida, mi ferisci. Preferisco che tu non me lo dica. Possiamo cercare di capire cosa sta succedendo? A me non ferisce se mio figlio dice sei stupida, stai zitta, non capisci niente. Però gli dico non mi piace, ok? Non mi piace questo. E quindi c'è, da una parte c'è un adulto che dovrebbe essere strutturato e quindi, come dire, non farsi scalfire da certe affermazioni. Certe affermazioni ti feriscono solo se ci credi. Quindi se ci credi, vacci a lavorare un attimino. Allo stesso tempo può essere un'occasione per è una palestra quella della relazione genitori-figli, proprio perché effettivamente non mi ferisce, non corro il rischio di entrarci in sfida con mio figlio, però è un'occasione per dirgli, questa è una parola che ferisce, ok? Possiamo provare a vedere invece che sta succedendo? Questo significa essere autorevole e allo stesso tempo far leva sull'empatia, cioè far notare che un certo comportamento può ferire. Magari non ferisce te, però può ferire una persona più sensibile, più vulnerabile e quindi, dato che siamo animali sociali, insegniamo anche ai nostri figli ad avere un pochino più di delicatezza. Assunto, riconosci la sfida, esci dalla sfida, descrivi il comportamento, le conseguenze a livello emotivo e poi ignora e spostati su quello che sta succedendo. E quindi, che cosa sta succedendo in questo momento? Cerchiamo di capirlo meglio insieme.